0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: E quando guarda la torre, ripensa a
2: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: Per sentirsi a Pisa.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
16: Investi in radio, la radio rende.
15: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

prophet.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.

0: Le campane suonano 10 rintocchi, inizia Heroin.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Lunedì

0: 10 to 11 on Polar Radio. There's heroin with Giorgio.
1: Buongiorno Polimi. Ben ritrovati o benvenute amici o amiche. Il giorno dopo il passaggio del Giro d'Italia qua a Milano, ma si respira un'atmosfera, un'aria piena, carica di emozioni, di entusiasmo, di tifo e divertimento, perché ieri è passato il Giro d'Italia qua a Milano e sinceramente si respira proprio l'aria dei grandi eventi che sono appena stati. E voi qua a Milano avete avuto l'occasione di poterla vivere e pensate un po' che oggi, il giorno successivo, lunedì 25 maggio 2026, il giorno successivo questa bellissima tappa, beh, i corridori riposano, invece noi ci andiamo, ma ci scateniamo sulla musica, sulle note della musica che ci piace, la musica rock, e lo facciamo qui sulla Poliradio con Eroin, e ci sono io, Giorgio, a tenervi compagnia, ma ci siete anche voi dall'altra parte dell'altoparlante che potete tenermi compagnia facendoci quattro chiacchiere insieme. Oggi sinceramente parliamo di eventi ma anche molto interessanti e curiosi. Per esempio parliamo di una donna che ha anticipato D'Annunzio nei tempi, perché sì, perché si è finta morta per poi diventare famosa. Ma parliamo pure di una persona che ha tentato, in realtà un gruppo formato da tre componenti maschere che hanno provato a vendere il mondo. Peccato che siano arrivati in ritardo di 24 anni rispetto ad un artista singolo da solo che ci aveva provato qualche anno prima, eppure sono diventati comunque più famosi di questo singolo artista nonostante siano arrivati un po' più in ritardo. Ma poi che cosa devo raccontarvi? Beh, per esempio vi dico l'importanza di non fumare, ma non ve lo dico io, Giorgio Minali, ma ve lo dico tramite le parole di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses. Lui sì che ne sa tanto, diciamo, in merito a dei vizi, quindi se lui ce l'ha fatta a smettere di fumare, allora può anche stimolare voi a smettere. E poi ovviamente vi parlo, e questo è una cosa inedita, di segreti all'interno della radio. Ovviamente parliamo anche di molto altro, ma oggi sì, vi svelo un segreto all'interno della radio. Ovviamente tutto questo è circondato dalla musica della Poliradio, la musica che ci piace, la musica rock. E partiamo subito facendo un salto indietro nel tempo. Ce ne andiamo nel 1986, piena epoca New Wave, con una canzone il cui videoclip è girato da Tim Pope, famoso per avere girato i video con i Cure, e infatti è ambientato in un bosco di notte, in cui mostra la band che suona questa canzone circondata da insetti eppure dalla natura. Beh, rifletteva un po' l'interesse crescente di Mark Hollis, cantante di questa band, per l'ecologia e gli elementi organici. E stiamo parlando proprio di loro, i Talk Talk, con Life is What You Make It.

E Talk Talk con un brano del 1986, Life is What You Make It, canzone bellissima che non a caso ha avuto anche tante cover nel corso della storia. Ma quando voi, perché vi vedo che là fuori mentre ci ascoltate, vi chiedete ma com'è possibile che tutti questi ragazzi della Poliradio sono così sportivi? Beh, ecco, oggi ho deciso di svelarvi il nostro segreto, che poi in realtà è un segreto che si tramanda ma da generazione in generazione, addirittura stiamo parlando di 80 anni e coinvolge tutta la gente che gira, ruota attorno al mondo della musica, che sia musica suonata, musica cantata, musica raccontata oppure scritta. E non a caso, per farvi anche vedere, dirvi che davvero è un segreto, beh, guardate il fisico di certi artisti, insomma sono davvero davvero davvero belli prestanti. Ecco, oggi vi svelo il segreto, che vi ho detto, a 78 anni e tutto nacque con Michelin Ostermayer, che eseguì a Londra 1948 durante le Olimpiadi una delle migliori prestazioni dell'atletica, perché vinse il 30 di luglio l'oro nel lancio del disco, poi il 4 di agosto si ripeté nel getto del peso stabilendo addirittura il record olimpico, per poi chiudere il tutto con un bellissimo bronzo il 7 di agosto nel salto in alto. E quando un giornalista le chiese se si fosse allenata duramente per raggiungere un rendimento, una prestazione così elevata, beh, Michelin rispose: pratico l'atletica 5 ore alla settimana e suono il pianoforte 5 ore al giorno. Quindi avete scoperto il segreto per essere prestanti in ambito sportivo. Beh, l'importante è suonare almeno 5 ore al giorno uno strumento, oppure stare 5 ore al giorno, diciamo, in un qualcosa che stimoli attenzione intorno al mondo della musica. E quindi se questa cosa va stimolato ancora di più per entrare nel mondo della Poliradio, beh, potete contattarci, ma pure adesso in diretta 320 320 5652, se volete unirvi, avete qualche domanda, oppure digitando nella casella di ricerca dell'app di messaggistica Telegram chiocciola Poliradio Bot, e noi vi rispondiamo più che volentieri alle domande, oppure potete tenerci compagnia un po' chiacchierando su quello che la Poliradio Heroin stava suonando, eppure su quello che raccontiamo, per esempio ora i Fugazi con Waiting Room.

Qualcuno qui in Ohio si è divertito a giocare con il fuoco nel 1974, classicone degli Ohio Players Fire, questa canzone che ci porta a parlare dei festival estivi. Abbiamo annunciato la volta scorsa il Ya Days che si tengono qua a Milano, adesso scendiamo nella seconda capitale d'Italia in ordine cronologico, e cioè parliamo di Firenze, perché tra pochissimo, tra poco più di due settimane, si terrà il 12, 13 e 14 di giugno presso la Visarno Arena il Firenze Rocks, in cui quest'anno ci sono tre grandissimi nomi, esattamente in quest'ordine come date. Il 12 di giugno ci sarà Lenny Kravitz, a seguire Robbie Williams e successivamente i Cure. Per quanto riguarda Lenny Kravitz e Robbie Williams, beh, parliamo della loro prima volta sul palco della Visarno Arena. Non hanno mai partecipato al Firenze Rocks, che oramai è un grandissimo evento, e c'è da dire che poi Lenny Kravitz sta portando in tour le canzoni del suo nuovo album Blue Electric Light, ma addirittura sta vivendo quella che oramai i giornalisti chiamano una Renaissance. Insomma, sta vivendo una grandissima stagione creativa, e adesso quindi si è addirittura meritato una stella sulla Walk of Fame. E c'è anche da ricordare che quest'anno nel 2026 ricorre il 30° anniversario dell'album Circus, quello che all'interno contiene alcune delle tracce più importanti di Lenny Kravitz. A seguire quindi sabato 13 giugno invece ci sarà Robbie Williams, che è tornato alla ribalta, diciamo, dell'attenzione internazionale, soprattutto grazie al nuovo album, ma pure i film e le serie TV pubblicate da Netflix e cinema eccetera. E poi a chiudere in grandissima bellezza ci sono i Cure, domenica 14 giugno, che tornano al Firenze Rocks dopo la data che tennero nel 2019, e noi ci auguriamo, ma tutti i grandissimi fan dei Cure si augurano, ma ne sono certi, che il concerto duri più di 3 ore. Pensate che addirittura quando hanno presentato il nuovo album, quello che diciamo stanno portando adesso anche in tour suonando Songs of a Lost World, hanno fatto uno show di lancio durato addirittura 3 ore, a cui trasmesso gratuitamente in streaming online, a cui hanno partecipato tantissime persone. E beh, la data del Cure, il 14 di giugno, si apre ad aprire il concerto del Cure, ci pensano anche i Mogwai e questi Twilight Sad, una band britannica che vi dico, sapete che a me piace assai, abbastanza. Ce li ascoltiamo con un loro brano intitolato There's a Girl in the Corner. Questi sono i Twilight Sad.

E Twilight said there's a girl in the corner. Ve l'ho detto che sono una band cefa, come diciamo a Bergamo. Sono una band davvero in gamba della scena alternative rock della, del Regno Unito, un grande paese che ha portato, ha dato grande musica. Diciamo che se facciamo una percentuale dalla, della nazionalità degli artisti che ci ascoltiamo qua su Aeron, beh, una piccola parte italiana, ancora più piccola francese, poi il resto mi sa che se la contendono Stati Uniti e Regno Unito. Però adesso scena alternative che diciamo fa proprio l'opposto completo rispetto allo Star System. Sì, perché oggi adesso parliamo del, proprio di questo sistema delle celebrità che vive soprattutto, vige soprattutto nel mondo del cinema, perché vi raccontiamo la storia di questa persona, questa donna che si è finta morta per diventare più famosa. Un'idea non originale che negli anni sia successivi che precedenti hanno ripercorso molti personaggi, tra cui basta dire Gabriele D'Annunzio agli albori della sua carriera letteraria, proprio per far parlare di sé. Ma introduciamo un attimino questo Star System, perché è quel sistema organizzativo di pubblicità e produzione che serve a lanciare gli attori e personaggi, trasformandoli da semplici, diciamo, interpreti e dei lavoratori in divi, icone, proprio per garantire però che cosa, il successo dei prodotti. In questo caso parliamo dei prodotti cinematografici, insomma il film o adesso le serie TV. Però la situazione all'inizio del XX secolo, agli albori del cinema, era molto diversa, perché erano numerosi i cortometraggi, quindi dei film molto più corti, muti, perché all'epoca non si registrava ancora il suono, realizzati però inizialmente come forma di sperimentazione. Insomma, erano dei modi per cercare di capire come funzionasse anche il cinema, come inquadrare, utilizzare la luce, come evolvere le tecniche di montaggio, addirittura creare illusioni, quelle che adesso noi chiameremmo effetti speciali. In tutto questo però il termine attore non compare, non che non esistesse l'attore, assolutamente no, però si vedevano numerosi attori sullo schermo, ma nessuno di questo aveva un nome oppure addirittura una storia. Infatti né attori, ma né registi, produttori o sceneggiatori apparivano nei titoli d'inizio o di coda del film. E tutto questo, se si passò dall'anonimato a, diciamo, lo star system, beh, tutto questo lo dobbiamo a Florence Lawrence, un'attrice che divenne molto nota al pubblico cinematografico dell'epoca, ma nessuno ovviamente conosceva il suo nome. Infatti veniva soprannominata semplicemente Biograph Girl, ovvero la ragazza della Biograph, la compagnia cinematografica a cui apparteneva. Perché sì? Perché gli attori appartenevano a degli studi cinematografici, non erano liberi di poter passare da uno studio ad un altro. Infatti gli studi cinematografici agli albori della cinematografia pullulavano di lettere di fan che chiedevano di svelare i nomi di quei volti, di quegli attori, degli attori che avevano visto sul grande o piccolo, anzi piccolo no perché non esisteva ancora la TV, sul grande schermo. Ma il fatto di tenerlo nascosto il nome degli attori aveva una finalità proprio stabilita dall'Edison Trust, fondata nel 1908, sì, proprio da Thomas Alva Edison, l'inventore della corrente credo alternata. E Edison Trust infatti era un monopolio che raccoglieva le grandi compagnie produttive statunitensi, e temeva che quindi rivelando il nome degli attori, beh, si avrebbero avuto richieste maggiori in merito ai compensi. Insomma, se svelavo il nome dell'attore, quell'attore diventava ancora più famoso e quindi aveva il coltello dalla parte del manico per quanto riguardava le contrattazioni, quindi poteva chiedere maggiori soldi alla produzione. E quindi questo era il timore dell'Edison Trust. E a proposito di legame tra cinema e film, beh, quanti musicisti hanno partecipato come anche attori all'interno di film? Pensate che ieri stavo guardando Easy Rider, terminato il bellissimo film, nei titoli di testa vedo subito il nome di Phil Spector, quel genio però anche un pochettino folle produttore cinematografico, musicale, che forse verrà più ricordato per i crimini che ha commesso che per la genialità nel mondo della musica. Beh, Phil Spector è coetaneo di un certo Buddy Holly, che no, non c'entra molto con il cinema, ma che ce lo cantano i Wizard con la loro omonima Buddy Holly.

Yal J con Left Hand Free, un loro brano del 2014 che ci fanno da intermezzo nel racconto della storia di come venne creato lo Star System, e tutto merito di una certa Florence Lawrence, la ragazza della Biograph, la compagnia di produzione cinematografica a cui, di cui apparteneva. E lei nel 1909, Florence Lawrence, ricopre il ruolo di Mrs. Jones in un primo serie di commedie denominato Jones, raggiungendo una grandissima popolarità. Tant'è che quindi la Lawrence e suo marito decidono di rivolgersi ad altri studi cinematografici per creare nuove opportunità lavorative. Ma una volta scoperti dalla Biograph, la loro compagnia di produzione, beh, vengono licenziati. Iniziano così a lavorare per la IMP, ovvero la Independent Moving Picture Company of America, la compagnia indipendente che operava al di fuori del monopolio della Edison e Trust, e quindi al di fuori della legge. E naturalmente il lavoro che venne compiuto dalla Lawrence venne attaccato dalle rivendicazioni legali delle altre case cinematografiche. Ma grazie alla popolarità della Lawrence e delle strategie di marketing del fondatore della IMP, non colò mai a picco. Infatti Lemmy, il fondatore della compagnia cinematografica indipendente degli Stati Uniti, volle pubblicizzare la sua nuova attrice, così da poter attirare più pubblico possibile, perché oramai la Lawrence era stata licenziata dalla Biograph e quindi era completamente libera. Ma per le regole dell'Edison Trust, beh, Lemmy non poteva pubblicizzare un attore, in quanto gli attori non avevano nome, avevano soltanto un volto per il pubblico, ma non si sapeva niente del loro nome, niente delle loro vite. E allora Lemmy decise di aggirare la legge, infatti fa girare la voce in modo anonimo che l'attrice fosse morta in un incidente stradale a New York, attirando ovviamente l'attenzione dei media, che ne scrissero sui giornali. Però per smentire la notizia, ovviamente i giornali non sapevano il nome, il modo migliore per smentire la notizia ovviamente è pubblicare la foto di una persona in vita, in carne e ossa, sana e salva. E dunque venne realizzata questa foto, che aveva poi però collegata alla foto una didascalia che descriveva come una persona perfettamente sana, ovviamente in vita e in procinto di girare The Broken Heart, nuovo film della IMP. Fu così che per la prima volta il nome di Florence Lawrence, e quindi il nome di un attore, venne associata ad una produzione cinematografica, ed è da lì che ebbe origine, venne scardinato completamente il sistema, il monopolio della Edison Trust, ed ebbe origine quello che adesso per noi è quel sistema delle celebrità, lo Star System. E nel frattempo, mentre noi ci ascoltiamo la bellissima musica, raccontiamo le storie per esempio del cinema, c'è Lorenzo che ci scrive che se ne sta tornando a Milano. Beh, noi gli chiediamo semplicemente: guarda Lorenzo, chiudi leggermente gli occhi, immagina, pensa di stare viaggiando con il treno, non verso Milano, ma per esempio verso una spiaggia. Non so come mai, perché sinceramente la canzone che ci andiamo ad ascoltare non ha per niente la parola spiaggia o mare al suo interno, però a me, quando la sento, mi viene sempre da pensare che sia un'ottima canzone da suonare con la chitarra acustica, nonostante io non sia capace di suonare la chitarra in spiaggia. Quindi questo è Ben Harper con Diamonds on the Inside.

Diamond on the Inside, Ben Harper. E attenzione, attenzione, perché questo venerdì, il 31 di maggio, si celebra la giornata internazionale senza tabacco, proprio una giornata istituita dall'OMS per sensibilizzare sui rischi del fumo. E attenzione, c'è anche Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che vi stimola e vi dà una mano a smettere di fumare. Perché? Perché anche lui lo racconta, che tra tutti i vizi che ha avuto, e non sono stati pochini, beh, smettere di fumare è stato quello più difficile per lui. Ci ha provato più di una volta, adesso è riuscito, ma le prime volte ovviamente ha fallito, incominciando nel 2009 a provare a smettere di fumare dopo che la nascita di suo figlio aveva portato addirittura sua moglie a dire a Slash: guarda, smettila di fumare perché nostro figlio sa di posa cenere. E il colpo definitivo, diciamo, gli venne anche dato un po' fortunatamente, perché quando ebbe una polmonite non riusciva a fumare, quindi a respirare, figuratevi se riuscisse addirittura a fumare. Quindi ragazzi, tranquilli, non siete soli, c'è tanta gente che condivide questi vizi con voi. Beh, ma se volete smettere, dai, datevi, aiutatevi con per esempio Slash, che con tutti i vizi che ha avuto ce l'ha fatta pure a fumare. Anche lui l'ha ammesso, non è facile, ma dai, ce la potete fare. E se parliamo di vizi, beh, vicino al tabagismo ci viene anche l'alcol. Insomma, se uniamo sigarette con alcol, no, non la vita reale, ma per quanto riguarda la scrittura, beh, ci viene in mente un grandissimo titolo di una grandissima canzone degli Oasis, che venne pubblicato proprio nel loro album d'esordio del 1994. Beh, ragazzi, ma che musica? Di che musica stiamo parlando? Di che anni stiamo parlando? Beh, insomma, tutti gli anni sono belli, tutta la musica è bella, ma questa musica degli Oasis sicuramente ci dà una grande botta di energia per continuare al meglio questa nostra mattinata. Cigarettes and Alcohol, Oasis.

Che tanto per raccontarvi un pochettino la situazione in cui si trovava Slash, beh, pensate che lui era abituato a fumare 60 sigarette al giorno, pure durante i concerti lui le fumava, e questo lo porta a subire qualche conseguenza, ma pure da un punto di vista economico, perché nel 2007 il Regno Unito approvò una legge perché bandiva il fumo all'interno delle location live. Insomma, volevano multarlo perché fumava sigarette e se le accendeva sul palco ed era tipo 100 sterline per ogni sigaretta. Quindi hanno addirittura dovuto inventarsi un sacco di storie i membri dei Guns N' Roses, della crew e la troupe che segue Slash. Ne sono riusciti ad uscire, ma questo vi fa capire anche la situazione, fece capire anche a Slash stesso la situazione in cui si era finito a cacciare per colpa di queste sigarette. Arrivano i Guns N' Roses con Don't Cry.

Don't Cry, brano dei Guns N' Roses, realizzato nel 1991, che ci proietta dritti, dritti, dritti verso le ricorrenze del giorno di oggi, 25 maggio. Partiamo con gli auguri ed iniziamo con un personaggio che compie oggi 78 anni. Tanti auguri a Klaus Meine, 78 anni oggi, membro degli Scorpions, con la band detiene il record per il singolo più venduto da un artista ed una band tedesca. Andiamo al 25 di maggio del 1958, facciamo gli auguri a qualcun altro. Dieci anni meno, ma auguri lo stesso a Paul Weller, cantante dei Gem. E adesso andiamo al 25 di maggio del 1961. You're driving me crazy. What did I do? Con You're Driving Me Crazy dei Temperance 7, il produttore George Martin ottiene il 25 di maggio del 1961 il suo primo successo al primo posto nella classifica britannica, e alcuni anni dopo questo George Martin avrebbe contribuito a plasmare il suono dei Beatles. Ce ne andiamo, e anzi, meglio ancora, ce ne restiamo il 25 di maggio del 1961. Perché il 25 di maggio del 1961 Sonny Boy Williamson muore, secondo, muore all'età di 52 anni, anche se non è ben chiaro se sia nato esattamente nel 1988 oppure nel 1912. Sono esistiti due Sonny Boy Williamson, per questo infatti si usa l'aggiunta di primo o secondo. Entrambi armonicisti e entrambi importanti per lo sviluppo della musica blues. Il secondo, quello che ricordiamo noi oggi, raggiungerà poi dei livelli di così elevata tecnica da diventare il più famoso armonicista di tutta la storia del blues, tanto importante da cambiare completamente l'utilizzo dell'armonica. Facciamo un salto di 3 anni, ce ne andiamo al 25 di maggio del 1968. La musichetta di Mrs. Robinson, perché in questa data Simon e Garfunkel conquistano il loro secondo album al primo posto nelle classifiche statunitensi con Bookends, e l'album conteneva all'interno proprio l'omonimo singolo Mrs. Robinson. Un anno più tardi, il 25 di maggio del 1969, i Led Zeppelin insieme agli Who si esibiscono al Mary Witter Post Pavilion di Columbia nel Maryland, negli Stati Uniti. Fu l'unica occasione in cui i due gruppi si esibirono insieme, con i Led Zeppelin ad aprire infatti lo spettacolo. C'erano i Who, e sul biglietto non c'era scritto Led Zeppelin, ma avevano aggiunto una A per sbaglio tra la A e la D. Facciamo un salto di un po' di anni, ce ne andiamo adesso al 25 di maggio del 1998, epoche più recenti. In questa data, nel 1998, i Coldplay pubblicavano il loro primo disco, Safety. Pensate che ne vennero stampati soltanto 500 di CD e soltanto 50 di questi vennero venduti. Eppure, se l'ascoltate un po' questa canzone, beh, noi la preferiamo rispetto ai Coldplay di adesso. 25 di maggio 2001. Grande Noel Gallagher, che è riuscito ad ottenere un risarcimento a danni del Daily Mirror dopo che il quotidiano aveva affermato che lui, Noel Gallagher, avesse mentito in tribunale durante il procedimento di divorzio da sua moglie. 25 di maggio 1985. Perché in questa data, il 25 di maggio del 1985, il quinto album in studio The Dire Straits, Brothers in the Army, inizia un periodo di 14 settimane in vetta alla classifica britannica, dando il via ad una campagna di successo fenomenale. È uno degli album più venduti al mondo, ha vinto Grammy, Brit Award, e fu anche unico nel suo genere, perché pensa

CD, sarebbe stato infatti il primo CD a vendere più di 1 milione di copie ed il primo CD a superare le vendite della sua controparte in vinile. Pensate che questa canzone non voleva nemmeno essere inclusa da parte del produttore di quest'album dei Dire Straits all'interno del disco, ma se ci pensate, se l'ascoltate, dai, è la canzone forse più famosa dell'album Brothers in Arms, forse dei Dire Straits, e quindi noi ce l'ascoltiamo qua su Erin, Walk of Life, Dire Straits.

Bellissimo questo brano The Dire Straits, che iniziava il 25 di maggio del 1985, la sua prima delle 14 settimane in vetta alle classifiche britanniche. 8 anni più tardi però ci troviamo al 18 di novembre invece del 1993, i Nirvana entrano nelle Sony Music Studios di New York per registrare una puntata dello show televisivo MTV Unplugged, in cui registrano dal vivo 14 canzoni in versione semi-acustica. E la scelta del leader dei Nirvana, Kurt Cobain, è quella di stravolgere un po' le regole dello show televisivo. Infatti non porta alcuna hit di Nirvana. 14 pezzi, di questi 14 pezzi 6 sono addirittura delle cover, e una di queste cover entra nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi degli anni 90. Stiamo parlando di The Man Who Sold the World di David Bowie.

David Bowie scrisse The Man Who Sold the World nel 1970 ed è un brano un pochettino malinconico che si adatta perfettamente al mondo di Kurt Cobain, che attacca la sua chitarra Martin del 1959 creando un po' un suono ipnotico che è rimasto nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi dell'epoca ma anche attualmente. La musica e il suono di The Man Who Sold the World, che si dice Kurt Cobain abbia scoperto grazie ad una

più giovani del pubblico gridano: guarda che grande David Bowie, sta suonando una canzone dei Nirvana. Quindi noi ce l'ascoltiamo, questa versione realizzata live il 18 di novembre del 1993 da parte dei Nirvana di una canzone di David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: E con la cover del brano di David Bowie, The Man Who Sold the World, realizzata da parte dei Nirvana, che ha messo a dura prova la mia pronuncia in inglese, beh, noi siamo giunti al termine della nostra puntata. Grazie mille per essere stati in mia compagnia, ma vi ricordo che la Poliradio vi tiene sempre compagnia, sta sempre con voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la nostra fantastica rotazione musicale. Ma se poi non vi dovesse bastare la nostra rotazione musicale, ma ci sono i programmi che partono subito dopo, adesso dalle 11 alle 12 con New Music Today, successivamente a seguire dalle 12 alle 13 sono solo canzonette, domani all'una dalle 13 alle 14, poi il nostro programma di interviste Pills dalle 14 alle 15 e in conclusione Something, c'è qualcosa di molto interessante dalle 20 alle 21. Quindi grazie ancora per essere stati in mia compagnia, ma noi ovviamente ci diamo appuntamento a lunedì prossimo 1 giugno puntuali alle 10. Ciao da Giorgio.
1: Heroin. Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
2: Ma cosa stai facendo?
1: I fondamentali e proprietà intellettuali.
2: Ma cosa sono?
1: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
2: Ma che dici?
1: Digital humanities, fundamental of communication networks.
2: Ma quanti sono?
1: Building design for tropical climate series.
2: Ma questo non è male.

0: composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale, costruzione e nuove tecnologie.
1: Ma come mi ci iscrivo?
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Onde che girano e girando cambian faccia.
3: Lucio Corsi, gli Exotago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Top 40.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today. Only

0: change the way you listen to music.
1: Poliradio, su, siamo. 13.03, le sono.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: Cioè, domani a luna!
5: Ma quindi domani?
6: No, adesso!
3: Da luna alle due!
7: Ciao, ciao a tutti! Come state ragazzi, tutto bene?
8: Ma
9: aspettiamo che ci rispondano.
8: Passiamo... Come state ragazzi?
7: Molto bene? Sì, dai, tutto bene, tutto bene. Siamo Davide, Peppo, Giuseppe ed Ettore. Quindi oggi
9: ciao,
7: è domani
9: ragazzi.
7: A luna.
9: E c'è anche Flo fuori dallo studio che ci sta, guarda.
7: C'è Flo che ci guarda storto fuori dallo studio.
9: Absolute freaky, va bene, ok.
7: Con quella lingua di fuori, Flo.
10: Vabbè, allora, ragazzi, oggi siamo questo domani a luna e parliamo un po' di notizie oggi.
8: Esatto,
10: parliamo
8: ma
10: un
8: presentiamoci tu.

0: Beh, salutate Pepo.
1: Salutiamo Pepo. Perfetto.
2: Ciao a tutti.
0: Pepo è ancora più affascinante quando è in regia, secondo me.
2: Solo quando sono in regia?
0: È ancora di più. Cioè, di solito sei affascinante. In regia ancora di più.
1: Ascolta. Di solito sei bellissimo, ok? Esatto. Ma quando sei in regia sei affascinante addirittura.
0: Capito. Bene, ragazzi, di cosa vogliamo parlare?
1: Io avevo una domanda per iniziare la puntata. Una domanda importante. Volevo chiedervi la vostra opinione o il vostro modo superandi in una certa situazione. Allora, nel caso in cui Paolo Ruffini riuscisse a completare il suo esercito di persone con la sindrome di Down e iniziasse effettivamente una rivoluzione all'interno del paese, voi che cosa fareste?
2: Allora, innanzitutto, ma che bella cosa che hai detto. Seconda cosa, non lo so, penso che mi rifugierei fuori dall'Italia. Okay, o dici che il suo esercito va oltre l'Italia, anche in tutto il mondo?
1: Ma non penso che vada molto oltre l'Italia, penso si...
2: Ok, quindi posso scappare, in Spagna e salvarmi.
1: Secondo me anche in Slovenia sei a posto, non sai.
2: In Slovenia, sì, però non mi piace.
0: Poi in Spagna magari fa ancora più caldo che qua a Milano, sei sicuro di voler andare?
2: Ma a me non dispiace il caldo, vado al mare.
0: Non dispiace, ok,
1: va bene. Vabbè, onesto. Te invece, Beppe?
3: Io penso mi unirei alla rivoluzione di Paolo Ruffini. Cioè proprio passo dalla parte del nemico, dell'imperatore.
1: E come fai a non farti sgamare?
3: È semplice. Penso che chiunque abbia fatto Domani all'una almeno una volta nella vita sappia come rifugiarsi, come farsi passare da componente dell'esercito di Paolo Ruffini.
1: La componente? Stai dicendo che qua a Poli Radio siamo tutti con la sindrome di Down?
3: Interpretazione libera,
1: ok, va bene. Io direi che possiamo andare avanti col flusso, andare un pochettino col flusso come i Queens of the Stone Age, no? Quindi go with the flow.

0: E mentre i Queen of the Stone Age finiscono la loro canzone, io vi racconto come ci potete scrivere per parlare con noi di notizie. Ci sono tantissimi modi. Il primo è su Telegram, a @PoliradioBot. Poi c'è su WhatsApp, al numero 320-320-5652, sempre tramite messaggio. Oppure ci potete chiamare sul telefono a 02-2399-2475, oppure, come ha già fatto me medesima su Twitch, ci potete scrivere, e ci scrive che i poteri forti hanno rotto la cam da regia. È vero, non vogliono farmi vedere mentre faccio la mia bellissima regia.
1: Ma però la cosa più importante è che ha scritto Pipoz, quindi
0: Pipoz, che non so che cosa sia, perché io mi chiamo Pepo.
1: Poi scriviamo bene, spieghiamo bene.
2: Se si ne fa un Pipoz.
0: Cosa hai appena detto, Tenet? Ah, cioè
1: qua non c'è nessun Pipoz. Hai detto per caso?
3: Ah, okay. In francese.
1: Sì, sì, immaginavo.
3: A proposito di francesi, italiani, americani.
1: Un bel gruppo, insomma.
3: Un bel gruppone, non dirò di cosa.

0: calma, vai, continuo.
1: È avvenuto qualche tempo fa il G7, no? Sono tutti consapevolezza del G7, di cui, ricordiamo, fanno parte Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Appunto, sette paesi che... Quando è nato il G7 erano quelli che avevano il prodotto interno lordo maggiore, che, aspetta, producevano la maggior parte del prodotto interno lordo mondiale. Ma
0: il cosiddetto PIL.
1: PIL, che non confondere con PIPUZ.
0: No, esatto.
2: È con PIRS, che è il programma di
0: Pirelli. Esatto, esatto, però non confondiamo, per favore.
1: Tuttavia, ho notato questo trend... Questo trend.
0: No, no, lascia, che, chiamiamolo trend, trend, dai.
1: Ho notato che però i paesi, appunto, nominati prima del G7 non sono più quelli che producono la maggior parte del PIL mondiale. Perché comunque dopo la salita di Russia, l'ascesa di Russia, Cina e India, adesso effettivamente producono una parte del PIL
2: Io
1: mondiale.
2: Non credo che la Russia abbia tutto sto PIL, però andiamo... Vai, continua.
1: Guarda che puoi verificarlo.
2: Adesso ti verifico mentre tu dici.
1: Sta verificando già Tenet, perché Tenet è un fenomeno.
0: Esatto, è più veloce della luce.
2: Vai, continua. Stiamo
0: confermiamo, quindi mi sa di sì.
1: La regia ci conferma. Sono confermato.
0: Dalla regia ci conferma e guarda Tenet. Non lo so.
1: Ha guardato Tenet, scusa Tenet, ce lo confermi o no?
0: Comunque veramente tanti, ecco. Sono qua addirittura trilioni di dollari, io non vorrei dire, cioè. I dollari ovviamente, cioè.
2: Allora, come dice la Yahoo Overview, cercando PIL G7 verso BRICS, che sono quelli che tu hai nominato prima, quindi Russia, Brasile, Cina e credo l'ultimo non so chi sia, però ok. Qui a parità di potere d'acquisto, quindi misurato i tassi di cambio correnti, il G7 rimane l'economia dominante. Quindi tutto questo talk è andato appena a meretrici, perché Davide non fa fact checking. Va benissimo, vabbè. Ma continua la tua argomentazione.
1: Non so, sono tutti che Peppo è sionista, quindi anche ci può un po'
0: di guarda, la sua opinione. Non guardare mai, allora, perché io sono d'accordo con Peppo in questo momento.
1: No, è vero, non ho fatto fact checking, mi sono preparato zero per questa puntata. Se devo dire la verità,
2: una volta che non faccio io la scaletta, ci tengo a specificare.
1: È vero. Non ho fatto fact checking su questa cosa. Sti cazzi, non
2: bene, e quindi mandiamo la prossima canzone.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Mandiamo la prossima canzone. E se volete, presento. Presentiamo bene. È una canzone a cui io personalmente tengo molto e ovviamente già dal titolo si può capire. Signori, signore, don't need your help dei Terror.

0: Peppo, come al solito, ha detto una stronzata, perché adesso abbiamo verificato su internet, io e Tenet, abbiamo appena verificato, e abbiamo potuto verificare che in realtà di fatti il punto che stavo facendo inizialmente, ovvero che i PIL di degli altri paesi che non siano prettamente del G7 non sono più così, diciamo, trascurabili rispetto a quello dei paesi sopracitati. No, io perché solamente... la Cina è al secondo posto a livello di PIL, eh? Secondo posto sotto gli Stati Uniti.
1: Certo, cioè gli Stati Uniti è comunque il primo, e sì. Quello che conta è la somma, quello che ho chiesto
0: la
1: io.
0: La somma sì, però non puoi escludere da una serie di paesi che hanno un PIL paragonabile a quelli presenti nel G7 sopra una questione di alleanze politiche, se poi la motivazione originale del G7.
1: Sì, ma la motivazione originale non è più importante, conta la soltanto motivazione il presente. Non è più importante. Il presente è che ci sono dei paesi che sono alleati tra loro, quindi Canada, Italia, quelli che abbiamo già nominato, che sono gran parte del PIL mondiale e che quindi decidono, si mettono d'accordo per prendere accordi, perché sono importanti.
2: Allora, il G7 è definito come nazioni sviluppate il cui peso politico, economico, industriale e militare è ritenuto di centrale importanza su scala globale. Cioè, quindi è un'istituzione che è fuori dal tempo, è un'istituzione che è uscita dal tempo.
0: Quindi
2: ammettiamolo.
0: Quindi allora utilizzano la scusa ancora del fatto di essere sommati la maggior parte del PIL mondiale, ma in realtà dei fatti escludere da tavolo una serie di decisioni i paesi che in realtà hanno un PIL piuttosto importante. Se venisse propagandato come il questo qui è la riunione dei paesi alleati dell'Occidente, niente da discutere, però non lo possono fare perché la Cina possiede il PIL, la maggior parte del debito pubblico americano, quindi non potrebbe dichiarare che quindi di conseguenza la Cina è da escludere le decisioni americane.
1: Stai confondendo discorsi diversi. Cosa c'entra il debito pubblico adesso?
0: Va bene, campione, ok.
1: No,
3: allora piano, ragazzi, per favore, ricomponetevi.
0: Ok, niente.
1: Quindi non hai niente da aggiungere.
0: Non ho niente da aggiungere.
3: Io mi spiace, non voglio buttare benzina su un fuoco già acceso.
0: Sì, tanto adesso
1: il nostro o quello tra BRICS e G7?
0: Tempo del prossimo discorso. Io e Peppo ci siamo già picchiati fuori. Quindi
1: no,
0: poi
1: ma non ci picchieremo. È un cucciolone. Fa tanto il grosso.
3: Un cucciolone, ho capito, va bene.
0: Un patato. Un patato, preferisco patato, lo sai.
3: Bello, assolutamente. Quindi continua, dicevamo.
1: Quindi al di là del che la definizione non è più prettamente precisa,
0: sì, ma non è proprio una cosa così da sottovalutare. In realtà era solo questa notizia che volevo portare. Poi hai fatto male fact checking. Hai fatto male fact checking e mi hai interrotto in un discorso che era proprio molto più interessante.
1: Non è vero.
0: Assolutamente sì. Io direi che però tuttavia possiamo passare alla prossima canzone.
1: Però tuttavia.
0: Dico che cazzo che voglio. Io devo ascoltarci una canzone punk che apprezzo particolarmente, che poi potrebbe centrare col prossimo discorso che stiamo per introdurre all'interno di questo bellissimo programma. Bellissimo. Io devo ascoltarci Fuck the USA degli Exploited.

0: Fuck the USA di Exploited. E da un botto che non li ascoltavo. E qua vedo un messaggio da me medesima che dice: Ettore Democristiano. Allora, io qua direi che mi sta direttamente insultando per quanto mi riguarda. Io cerco solo di mettere un di porre pace tra il conflitto non israelo-palestinese, ma Pepo e Davidese.
1: Davidese,
0: capito? Cioè, quindi per favore, dai. Comunque,
1: anche se fosse quello israelo-palestinese, Pepo sarebbe la parte di Israele. Tutti quanti,
2: dai, io continua con le cazzate oggi.
0: Non
2: perfetto.
0: Volevo Pepo, scusa, mi ero dimenticato
2: quindi
0: di questa cosa.
2: Su questa base molto americana, Davide, ci volevi parlare?
0: Esatto,
2: di qualcosa.
0: Volevo
1: parlare appunto di un avvenimento che è successo negli ultimi giorni. Ovvero che nuovamente la Russia ha bombardato l'Ucraina nuovamente. E la notizia che avevo letto ieri, appunto, che era appunto, però è di 14 ore fa ormai, riportava 25 morti, ma evidentemente nel corso della notte devono essere cambiati i fatti, perché sono diventati 30 morti, probabilmente feriti che erano rimasti gravemente feriti sono morti. E la cosa fondamentale di questo discorso che volevo iniziare a introdurre è il fatto che Zelensky di conseguenza ha chiesto nuove armi agli Stati Uniti e ai gruppi all'alleanza occidentale che citavamo prima, ulteriori armi. E volevo chiedere la vostra opinione, se secondo voi è giusto o meno inviare ulteriori armi all'Ucraina, oppure invece cercare di attenuare il conflitto distanziandoci da questo.
0: Devo proprio dire la mia.
2: Prego, sì.
0: Allora,
2: sì,
0: secondo me al momento.
1: Ti ho chiamato apposta per le tue opinioni.
0: Secondo me al momento, poi magari prenderò pure degli insulti, però è la mia opinione. Secondo me al momento ci sta inviare delle armi in Ucraina. Perché secondo me se smettiamo adesso, in questo momento. Ora, io con tutto il bene che voglio a Zelensky, non lo so. Al momento non trovo un qualcosa che mi faccia dire no dai, è possibile trovare una tregua con quel gran simpaticone di Putin, per quanto mi riguarda. Quindi io sono per inviare ancora ulteriori armi all'Ucraina.
1: Pepo?
2: Quindi no, ok, quindi bravo,
0: per la difesa,
2: bravo,
0: per la difesa ovviamente.
2: Per la difesa, no, ma anche per l'attacco non è un problema. La miglior difesa cos'è?
0: L'attacco.
1: Però quando si parlava del riarmo, quello eventuale italiano, quello no, perché quello
0: no,
1: lì
0: è quello no. Un'altra cosa.
2: A parte che io credo fossi d'accordo, quindi in cosa stai dicendo?
1: Ah, vero, sì, vero.
2: Quindi io sono coerente.
0: Quel fact checking oggi proprio manca.
2: Sì, ma proprio sono dimenticati. Solo merde. Solo merde pestate, va bene. Allora, cosa stavo dicendo? Sì, no, bisogna continuare, secondo me, perché. Anzi, questo è il momento più critico per la Russia anche economicamente. Non so se avete visto le notizie che ci sono le lunghe code ai distributori di carburanti perché stanno finendo il petrolio. Mm-hmm. Quindi questo è il momento più critico, il momento in cui si possono fare passi avanti. Per la prima volta Putin ha detto che ci possiamo sedere a un tavolo. Prima non esisteva, bisogna arrivare a Kiev e distruggere tutto e prendersi tutto. Invece adesso si sta iniziando a diventare più soft. Quindi questo è il momento in cui bisogna battere il ferro in quel caldo e portare a casa i risultati.
1: Io lo farei. Allora, sul fatto di battere il ferro finché è caldo sono d'accordo con te, però in un altro senso secondo me. Se il blocco occidentale invia ulteriormente armi all'Ucraina, secondo me si potrebbe rischiare di peggiorare ulteriormente la situazione, perché nel momento in cui la Russia potrebbe tornare un attimino sui suoi piedi, diciamo, potrebbe poi rispondere con un contrattacco e poi, come dire, come si dice?
2: Questa tesi la sento dal 2022, che è l'escalation, la linea rossa che non va superata. Abbiamo superato tutte e ancora siamo qui e l'Ucraina è in.
1: Appunto, abbiamo già tentato la sorte troppe volte. Non vorrei che arrivare a un certo punto.
2: Quando giochi a poker e il tuo avversario continua a blaffare, tu lo smentisci, capisci che sono tutti bluff e devi continuare a.
1: Ma invece, proprio approfittando del fatto che la Russia in questo momento è così debole, invece, forse è il momento migliore adesso per sedersi ad un tavolo, perché ha molte meno possibilità di effettivamente arrivare a una soluzione che sia a favore della Russia.
2: Sì, ma deve
1: momento.
2: Avere paura delle conseguenze se continua il conflitto.
0: Chi deve avere paura? Putin. La Russia.
1: Non credo neanche io, onestamente.
0: È tosta. Okay.
2: Senza le armi è difficile, sono d'accordo. Che abbia paura.
1: Ma mi hanno ulteriormente delle armi. Comunque la Russia ha una potenza militare che è molto superiore anche sopra questo dei numeri all'Ucraina.
2: Sì,
1: se il blocco occidentale non interviene direttamente, la vedo personalmente.
2: No, da soli sono d'accordo. Sarebbero finiti forse
1: subito.
2: Un anno fa. Un anno, due, tre anni fa. Invece li abbiamo aiutati, stanno reggendo, e perché smettere di aiutare proprio adesso?
1: Sì, ma io secondo me però a un certo punto arriveremo al punto in cui anche il popolo ucraino sarà però anche stufo di essere continuamente in una guerra così lunga.
2: Quando lo deciderà il popolo ucraino, noi li ascolteremo, ma fino adesso questo non è ancora successo, quindi
3: come facciamo a sapere quando lo decide il popolo ucraino?
1: Lo decide Zelensky, quindi di conseguenza non è che lo decide il popolo ucraino.
2: Non è detto, vi porto una notizia di qualche anno fa, che Zelensky aveva smantellato delle istituzioni che servivano come controllo anticorruzione, proprio sempre secondo la legge marziale. E che cosa è successo? Il popolo ucraino si è arrabbiato, perché? Perché questi sistemi anticorruzione sono importantissimi per la funzionalità dello Stato e soprattutto per poter accedere all'Unione Europea, perché sono requisiti necessari. Hanno protestato e questi sistemi anticorruzione sono tornati su. Quindi il fatto che non vengano ascoltati non è... scusatemi. Ok, sì, non è detto che non vengono mai ascoltati. Quindi anche questo, il popolo ucraino, quando ci dirà che si è stufato, smetteranno di combattere, si arrenderanno a Putin e verranno conquistati, ma fino ad allora si può continuare ad aiutarli con tutti i mezzi che possiamo.
1: Mi trovo d'accordo,
0: anche,
1: però
0: anche con dei tori possiamo aiutarli, anche magari.
1: Io non ho ancora sentito però l'opinione di Beppe, che ero molto curioso di sentire in realtà.
3: La mia opinione è se c'è, da una parte c'è il volere del popolo ucraino, ma dall'altra, in quanto occidente, la domanda che mi faccio io personalmente è: a mandare le armi all'Ucraina sarei io disposto a coinvolgere l'Italia, a coinvolgere me stesso nel conflitto? Per ora no.

0: Insomma, questo bellissimo brano mi fa venire voglia ogni volta di fare un po' di two step.
1: È fantastico.
0: Comunque, io leggerò un attimo la chat. Un saluto a Stefano Labbia, che è tornato.
1: Ciao,
0: finalmente.
1: Stefano.
0: Cioè, è tornato, almeno io lo rivedo per la prima volta dopo un po' di giorni. Come stai, caro? Come stai? Nel mentre, Memedesima ci scrive: perché avete fatto uscire tutte le canzoni a Davide? Non è vero, perché la seconda canzone che hai sentito l'ho aggiunta io. Il resto tutta Davide, quindi effettivamente.
1: E direi che è proprio il momento invece della tradizione della mezza, ovvero il Rock Classic. And now,
2: the best rock music experience, Rock Classic.

0: Il rock classic di oggi è Search and Destroy degli Stooges.
1: Molto molto distorta, non so se lo sentite anche voi, o forse sì, ho un problema alle cuffie.
2: No, questo sarà... è degli Stooges.
3: No, è così perché questo è il famoso mix di Iggy Pop del 97, in cui lui ha tirato su proprio tutti i controller.
1: Allora, ho capito, però io voglio bene Iggy Pop, però questa volta non hai saputo mixare, se mi permetti. No, dai, scherzo.
2: Iggy Pop del punk.
1: No, assolutamente sono d'accordo, era una bantutal, quindi andiamo avanti.
3: Ma... un giorno sentiremo qua in onda invece il mix, l'altro mix famoso di questo disco, che è quello di Bowie, e sentiremo un po' le differenze magari, e capiremo che Iggy Pop ha fatto bene a mixarla così. E ora andiamo avanti. Prossima notizia?
0: Qual è il momento? Il momento più bello del Domani a Luna, ovvero quello di Acchiappa la bufala. Sigla. Eccoci qua tornati, quindi cos'è Acchiappa la bufala? Sono tre notizie, è un gioco, è il gioco di Poliradio in cui ci sono tre notizie, due di queste sono vere, una di queste
3: dove
0: è fake.
3: Dove siamo andati, scusa Peppo, per questi due secondi di schitarrata? Dove siamo andati? Tornati.
0: Siamo tornati, dopo la sigla.
1: Vabbè, ok.
4: Lascialo
1: cucinare, vai.
0: Devi interrompere il conduttore.
1: È corrotto, sapevo, basta.
0: Sono corrotto.
1: Vai avanti.
0: Lapsus freudiano tremendo. Quindi acchiappa la fuffa.
1: Vai.
0: Ovvero tre notizie, due di queste sono vere, una è falsa, voi dovete inventare, dovete trovare quella falsa.
1: Ok, adesso, non
0: Davide
1: vedo l'ora.
0: Sta ridendo, non so perché.
1: Perché sa già qual è quella falsa.
0: Sa già quella falsa, ha imbrogliato, va bene. Partiamo da Mondiali 2026. Docce bollenti negli spogliatoi, due calciatori giapponesi sono rimasti ustionati.
1: Avevo capito un'altra cosa.
2: Io pensavo tutt'altro.
0: Sono giapponesi, ragazzi, sono giapponesi.
2: Etiopia. Ho visto un manga giapponese, un anime giapponese, non è che mi stupirei più di tanto, io onestamente.
0: Etiopia. Due piloti si addormentano e mancano l'atterraggio. Oppure, terza notizia, porta un ordigno bellico a scuola per la lezione di storia. Scuola evacuata. Quindi ragazzi, discutetene.
1: Allora, io spero che l'ultima sia vera, perché il ragazzo, la ragazza è un grande.
2: A me mi sembra di ricordare che l'ultima sia vera, ma l'ho detto anche le altre due volte, quindi devo aver cambiato un dettaglio, che invece la lezione di storia sarà la lezione di scienze, e di conseguenza quella la bufala fa culo.
0: Quindi tu voti l'ultima.
1: Tu voti che l'ultima è una bufala?
2: No. Sono piuttosto sicuro che quella sia vera. Però adesso mi è venuto il dubbio, perché l'ho detto anche l'altra volta e ho cambiato un dettaglio minuscolo.
1: Voi Tenet vuoi dire?
0: Tenet, argomento, dai.
3: Come fa un bambino ad avere un ordigno bellico, scusa? Come fa un bambino a portare a scuola un ordigno bellico?
1: Ti ricordo che uno scout ha costruito tipo un mezzo impianto nucleare nel giardino, negli anni non mi ricordo, però
2: ma ti ricordi il fatto che comunque magari questa notizia qua è di qualche tempo fa, e c'era magari un nonno che è un pochettino nostalgico, si era tenuto parte delle cose che aveva trovato in guerra,
1: che forte,
2: le granate, bello, cose così, e magari è venuto a scuola con le armi, con l'ordigno.
3: Sì, con una granata, dici.
2: Tipo una granata, sì, ordigno bello.
3: Ordigno bello, è stato molto vago, Pepo, su sta cosa. Sì. Ordigno bello. Puoi essere più specifico su qual è questo ordigno bello?
0: No, vi dovete accontentare del titolo. Se vi leggo la notizia, sapete che è vera.
3: Allora, vabbè, qual era la seconda notizia?
0: La seconda notizia è Etiopia.
2: Etiopia,
0: i due piloti si addormentano.
3: Secondo me quella è fake. Le altre due è vere.
0: Invece dei mondiali, siete sicuri sia vera?
1: Sì, no, aspetta. Quella sui giapponesi, dici?
0: Sì.
1: Secondo me è falsa, perché l'hai buttata troppo così, all'aria. Cioè, proprio ce l'hai letta. Non lo so. Per me questa è falsa. Mi sembra un po' troppo gnocca come news.
2: È possibile scottarsi in doccia? Perché a me succede tutte le volte che mentre sto facendo la doccia, mia madre mi accende tipo lavastoviglie o lavatrice. Mentre qui accende. Tutte le volte mi succede spessissimo sta cosa.
1: Se vai a casa di Davide mentre fa la doccia si sente
2: sì, guarda che è davvero così. Mi vado ad accendere e poi fa: no, scusa Davide, l'ho fatto malissimo. Perché si addensa si stringe il getto d'acqua e diventa una temperatura intollerabile e mi scotta tutte le volte.
1: Davide è pieno di cicatrici sia fuori che dentro, ricordatevelo.
0: Sì, esatto. Quindi

0: Me medesima qua dalla chat, leggo per la prima.
1: Ho votato la prima, quindi ricordiamo le notizie, visto che magari Lordi non se lo ricordi. La prima era quella dei mondiali 2026.
0: È falsa quella? No,
1: no. Ragazzi, scusa. Il vostro voto, dovete dire il nome della missione 1, 2, 3.
0: Ho spento il cervello per un anno secondo, scusate.
1: Quindi, qual è? Qual è quella?
0: Per me la prima è la falsa.
2: Quelli giapponesi, devi dire!
1: Quella dei giapponesi del mondiale.
0: Quella dei giapponesi ai mondiali è falsa. Scusate, raga, madonna.
1: Cioè, no, perché da casa non capiscono qual è la prima. Mica se la ricordano qual è la prima che ho detto.
0: Sveglia, raga. No, scherzo. Scusate, un po' troppo arrogante.
1: Mentre Davide dice l'Etiopia. Etiopia, i piloti etiopiani. E Tenet invece?
3: Etiopia.
1: Etiopi?
2: Etiopia. Etiopiani.
1: Ok, quindi c'è un vincitore. Ed è...
0: Oh, rullo di tamburi. Bello.
2: Mi sa che è
1: rullo di tamburi sbagliato, ragazzi.
0: Vabbè, comunque,
1: ma
0: facciamo finta.
1: Il vincitore è Ettore, perché mi sono inventato la storia sui giapponesi che si scottano durante la doccia.
0: Per force.
2: Speravo che qualcun altro fosse scottato in doccia a parte me.
1: Complimenti, memedesima.
0: Brava,
1: tu hai vinto, mentre sì, no, le altre due sono vere. È successo a Modena, quella dello studente, ha portato il proiettile di un mortaio esploso. Tu che lo chiedevi?
0: Il proiettile di un mortaio esploso.
1: Esatto.
0: Ma se è esploso?
1: Inesploso.
0: Ah, inesploso, che allora ci sta che abbiano cacciato fuori l'allarme.
1: No, mentre dai, invece è successo all'aeroporto di Addis Abeba, in cui i due piloti a 11.000 metri dal suolo si sono addormentati e quindi hanno continuato ad andare dritto invece di scendere verso il basso, e poi hanno fatto inversione U e si sono riusciti.
0: Sì, Davide, Addis Abeba è un nome vero, esiste
2: sì,
0: veramente.
2: Sì, lo so, no, lo
0: che
2: so,
0: ti vedevo
2: so.
0: Ridere.
2: No. Niente.
3: Intanto me medesima ci chiede cosa vince. Me medesima, potrai scegliere la prossima canzone.
1: Esatto.
0: Addirittura.
3: Non la prossima, magari quella dopo.
1: Scrivici una canzone e noi la mettiamo.
3: Anche perché prima sarà sottoposta
0: però,
3: a un vero.
0: Però che non sia Fulminacci.
2: Non può essere Fulminacci.
3: Che non sia Fulminacci, Fra Quintale, i Nickelback e
0: so Willy Peyote.
2: A proposito di Nickelback, ci ascoltiamo Rockstar di Nickelback.
3: Scusa, me medesima non può metterla e noi sì.
1: Beh sì, noi sì. Abbiamo fatto la scaletta, quindi lo possiamo fare.
3: Vabbè, premi play.

0: Rockstar dei Nickelback. Davide, di cosa ci hanno parlato i Nickelback con questa canzone?
1: Sono parlato di quanto è bello vendersi l'anima per diventare rockstar, fondamentalmente.
0: E hanno ragione, secondo te? Cioè, ti trovi d'accordo?
1: Oddio, essere una rockstar deve essere particolarmente bello. Beh, guadagnare un sacco di soldi e fare un sacco di cose divertenti. Oltre al fatto di passare, avere tipo, dice, new tour bus with old guitars.
0: Però ci sarà anche qualche lato negativo.
1: Probabilmente no? Sì, assolutamente.
0: Tipo, secondo te, cioè, secondo voi qua, tutti qua in studio, faresti la rockstar?
1: Sì.
2: Non lo so, non ho il talento, al di là del talento, secondo me.
0: Vabbè,
2: so.
0: Ma
2: io la vita sregolata.
0: Cioè, nel senso, se avessimo il talento, non saremmo qua a domani a luna del venerdì.
3: Ehi, ma che dici? Stai prendendo per il culo tutte le persone qua all'interno. Scusate.
1: Sei pensato dal napoletano al toscano?
2: Toscano, cioè, è un mischione di dialetti.
1: Ruffini che ha fatto sesso con Alessandro Siani, comunque. Questo.
2: Il figlio è orribile. Questo. È Ettore, figlio di...
1: Immagine terribile, spero di avervi rovinato il pranzo, onestamente.
3: Ma quindi...
2: Ma io qui sento una base diversa, un pochino più videoludica. Sì. Come mai, Davide?
1: Perché adesso parliamo di un evento di qualche giorno fa, di una notizia di qualche giorno fa, che racconta che il fatto che la Sony ha dichiarato che dal 1 gennaio 2028 non produrrà più videogiochi in copia fisica.
3: Tosta.
2: Ragazzi, cosa ne pensate? Perché sto parlando solo io.
3: Allora, facciamo. Inizia Davide, perché sono sicuro che ora ci tirerà fuori una super cazzola della Madonna. Quindi prima lui, vai.
1: Allora, si è notato che in quest'ultimo periodo che la maggior parte dei servizi che noi usufruiamo non sono di nostra proprietà. Ormai non possediamo più quasi nulla, non possediamo più i film che guardiamo, non possediamo più a momenti neanche la macchina che compriamo, perché ormai è tutto in leasing, tutto quanto comprato a rate, cose, rate no, però il noleggio a lungo termine, cose così. E i videogiochi stanno solo andando in questa direzione anche i videogiochi. Tu non sei più proprietario dei videogiochi, tu compri la licenza di utilizzare i videogiochi, non compri il videogioco fisico. E onestamente a un certo punto e ogni volta e in qualunque momento i videogiochi possono essere chiusi dalle aziende che lo producono per spingere le vendite di un altro videogiochi oppure di spingere le vendite di una successiva console. E il fatto che adesso non ci esistano più i giochi fisici impedirà anche una serie di altre possibilità, come per esempio il mercato dell'usato. Cioè, chi riesce mai a comprare un videogioco usato? Una famiglia che non può permettersi, magari un ragazzino che non può permettersi un videogioco nuovo e comprare tutte le volte dal PlayStation Store o dall'Xbox Store, quello che è, e deve comprare l'usato, non potrà più farlo e quindi dovrà rinunciare a questa piccola passione che magari ha.
3: Io però posso dire una cosa, qua comunque stiamo parlando ovviamente della parte della console, del mondo delle console. Per quanto mi riguarda, allora qua sono di parte perché io sono più un gamer da PC, sempre stato. Quindi su questa cosa qua del fatto che magari non siamo più proprietari di, o magari non riusciamo ad avere la copia del nuovo gioco appena uscito, so and so, come direbbero gli inglesi. Cioè, ci sono magari altri siti che ti possono anche agevolare. Ad esempio, non per fare product placement, però ad esempio io utilizzo molto Instant Gaming, che secondo me ha delle offerte veramente non brutte. E Steam per me rimarrà sempre
1: Steam nel modo più assoluto.
3: Sì, la piattaforma più bella su cui videogiocare. Però comunque qua stiamo parlando di console. Io volevo solamente dire che il mondo videoludico non sta andando proprio a farsi benedire del tutto. Era solo per
1: no,
3: dire
1: assolutamente
3: questo.
1: Poi dico il giocatore medio gioca la console, gioca un gioco semplice.
3: No, sì, infatti.
1: E vuole essere proprietario di un videogioco che effettivamente poi giocherà.
3: Sì.
1: Non vuole avere la licenza, la possibilità di giocare a un gioco.
3: Anche perché se ci pensi, con le console sono iniziate e sono andate avanti solo con il fisico.
1: Sì.
3: Assolutamente. Quindi, effettivamente, riconosco che è brutto vedere il fisico che scompare dopo anni e anni.
1: Allora, so che Pippo voleva dire un qualche cosa riguardo di questa situazione.
3: Vai,
2: allora,
3: Pippo.
2: Sì, secondo me il discorso che. C'è questa sempre più trasformazione di tutti i mercati verso pro aziende piuttosto che pro consumer è veramente grave. Quindi questo
1: assolutamente
2: è
1: sì.
2: Cioè l'aumento di prezzi spropositato, questa assenza di attenzione all'utente finale. Quindi secondo me Steam è veramente un'isola felice, perché
1: sì,
2: nonostante sia tutto digitale, è veramente probabilmente l'azienda più importante. Che ha fatto, che tiene ad occhio il consumatore più di tutti. Quindi non sono d'accordo con Ettore. Quindi sì, però adesso secondo me c'è il momento di prima di introdurre il prossimo argomento, che è sempre riguardo il mondo dei videogiochi, volevo concludere dopo. È il momento di far partire la prossima canzone, che E parla di, parlavamo di consumismo e infatti...
1: Ma cioè, parla, non so, parla solo di consumismo, parla dell'essere schiavo delle grandi corporazioni, schiavo della pubblicità, schiavo di tutta una serie di servizi e di società. È una cosa che francamente io non condivido. E la canzone esprime alla perfezione il fatto che noi siamo diventati schiavi di questa cosa e la situazione attuale ce lo sta dimostrando. Anche con le aziende videoludiche, non solo delle aziende tipiche di cui parla invece Viscapè, con consumo, gusto.

0: schiavo da citare il benestare, cantano gli Scapè, ma adesso stiamo diventando sempre più schiavi delle grandi società. E so che Peppo appunto ci teneva tanto a parlare di questo argomento e dire un paio di parole al riguardo. Vai. Quindi Peppo, prego.
1: Esatto, esatto. Quindi cosa volevo parlare? Volevo parlare dell'iniziativa Stop Killing Games. Perché? Perché riguarda sempre questo combattimento che c'è tra questa sfida che c'è tra i consumatori e le grandi aziende. E che cos'è Stop Killing Games? È un'iniziativa nata un anno fa per smettere di per cessare il che riguarda il trattamento dei videogiochi o la conservazione dei videogiochi. Perché? Perché molto spesso cosa succede? Che dopo X anni dalla fine dello sviluppo, che il gioco è stato venduto, è stato giocato da un sacco di giocatori, i server su cui questi giochi girano vengono spenti. E questo impedisce a tutti i giocatori che hanno acquistato questo gioco a giocare, a perdere tutto il progresso. Magari ci hanno anche speso dei soldi, perché ormai da più di 10 anni i giochi sono pieni di microtransazioni, quindi oltre
0: microtransazioni, DLC,
1: esatto, quindi tutto viene perduto. E questo, secondo gli organizzatori di Stop Killing Games, è ingiusto. E perché? Però su che cosa si basa questo concetto che le aziende possono chiudere i server e fare tutto? Perché? Perché loro non ti vendono il gioco, loro ti vendono una licenza di usare, come stavamo parlando anche prima. Qual è la differenza? Che è come funziona tutto il software praticamente da quando si è iniziato a produrlo, che tu hai il diritto di utilizzare quel software fino a che l'azienda decide. Quindi se l'azienda decide tu questo non lo puoi utilizzare tra X anni, tu poi smetti di utilizzarlo.
0: Non solo, aspetta, questo non è più solo i videogiochi, perché la Nintendo adesso l'ha fatto con la nuova Switch 2. Adesso tu la Switch, quando la compri, non stai comprando la console, stai comprando la possibilità di utilizzare la console, e loro te la possono togliere. Perché hanno verificato che secondo loro molta gente utilizzava male la console con emulatori o piratando giochi, di conseguenza hanno deciso di non rendere più possibile effettivamente essere proprietario della tua console.
2: Ma a parte che si lamentano di persone che utilizzano, aspetta, emulatori, ma della Switch emulatori caso, all'interno.
0: Non sono un caso specifico di un tizio che ha fuso assieme tipo parti della Switch con l'Xbox e la PlayStation. Ha fatto tipo questo mostro. Beh,
2: incontentabile.
0: E allora
2: ragazzi,
0: la Nintendo non ha
2: iniziato
0: questa.
2: Pensavo altri tipi di emulatori. Infatti, sì, sto già per dire. No, comunque.
0: Mi spiegato male un po'.
2: No, ho capito, quindi ti sei spiegato bene. Ci mancherebbe.
1: Quindi, che cosa, al di là di Nintendo e di altre aziende, cosa hanno fatto i ragazzi di Stop Killing Games? Sono andati all'Unione Europea e hanno chiesto: ok, c'è bisogno di una nuova legge che impedisce questo spegnimento dei server. E c'è stata tutta una trafila burocratica per un anno, e proprio di recente, a inizio qualche settimana fa, c'è stato un verdetto. E l'Unione Europea cosa ha detto? Allora, no, non possiamo scrivere nuove leggi, ma che sembra negativo, ma in realtà non è così negativo, perché loro hanno risposto: il framework legislativo attuale è già sufficiente per poter tutelare i consumatori. Quindi tutte quelle pratiche che descrivevamo prima sono già da un certo punto di vista illegali. Quindi quello che adesso gli organizzatori di Stop Killing Games faranno è di diventare una vera e propria lobby, e quindi poter partecipare alle sedute, quindi poter collaborare con i parlamentari europei e cercare di far rispettare queste leggi alle aziende del mondo dei videogiochi. Quindi il movimento Stop Killing Games sta avendo una piccola vittoria, quindi sono molto contento di questo.
0: Per chiudere la puntata, direi, visto che siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, sì, siamo arrivati alla fine.
2: Purtroppo,
1: e
2: ragazzi,
0: volevo
2: chiudere
0: la puntata dicendo la seguente frase, che è una frase che adesso sto girando piuttosto su internet: è che se comprare non vuol dire avere una proprietà, allora piratare non è furto.
2: Sono assolutamente d'accordo. Viva la pirateria, scusate, dovevo dirlo.
0: Io faccio un applauso qui dallo studio e vi lasciamo con una canzone che ci è stata richiesta e che abbiamo scelto di lasciare.
1: No, ma prima bisogna ricordare cosa c'è dopo di noi, ragazzi.
2: I programmi.
1: Davide,
2: vai.
1: Ci siamo dimenticati come si va in onda. Siamo tipo una settimana.
0: Esatto.
1: Non ci ricordiamo
0: più. Siamo schifo adesso.
2: Cosa c'è dopo di questo? Sentiamo.
1: Alle 18 c'è Uncharts.
2: Mi raccomando.
1: Poi 18-19 Uncharts. 19 subito dopo Nerd. Probabilmente anche loro parleranno di PlayStation.
2: Magari un po' più approfondita.
1: Più approfondita
2: senza magari.
1: E poi gran finale con Fritto Misto dalle 20 alle 21.
2: Non mancate.
1: Sono quasi 57, ragazzi, quindi io vi direi che è il momento della tradizione dell'ultimo momento del Domani a Luna, con la canzone che ci ha richiesto me medesima, ovvero il disco
3: Merda!

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio. There.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

0: This is Poi Radio.
1: Anche questa sembrerà la solita risposta alla domanda. Ciao, come stai? Non ci si incontra mai. E fa-

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
14: Ma non mi ascoltano!
15: Io ho fame!
16: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
17: Mi sento già molto più grande.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche a Poly Radio sono le 7:02. Buonasera amici, si parte bellissimo con questa base. Ciao, come state? Io sono Gabriele, con me c'è
2: Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici ascoltatori di Poly Radio, pronti per una nuovissima puntata di Nerd.
1: Enrico si muove.
2: Sì, io mi muovo e faccio cose perché sto cercando di far vedere questo bellissimo uomo davanti a me e quindi sto cercando di renderlo visibile al mondo intero per la sua bellezza e magnificenza.
1: Ti prego non farlo, Enrico, risparmi i nostri spettatori da questa cosa terribile.
3: Mi ha pure illuminato, che bellezza.
2: Perché noi siamo professionali,
1: sì,
2: dovremmo.
1: Sì,
2: dovremmo essere professionali. Ma caro il mio amico Gabriele, in questa puntata di Nerd vogliamo dire ai nostri cari radio ascoltatori, per utilizzare un termine tanto odiato dalla nostra Alessandra, un saluto Alessandra, dobbiamo raccontare qualcosa ai nostri amici su che cosa fa.
1: No, tu
2: non vuoi parlare,
1: questa,
2: va bene.
1: Questa settimana noi non parliamo di niente. Stiamo insieme.
2: Lui fa sciopero e se volete scioperare insieme a Gabriele potete supportare la sua causa. Oltre a iscriversi alla CISL, la UIL e tutte le altre sigle del caso, potete farlo su Telegram @ Poliradio Bot, scriverci su WhatsApp al 320 320 5652, chiamarci al telefono allo 0223 992475 se vi piacciono i numeri dispari, o 76 se vi piacciono quelli pari.
1: Bravo.
2: Oppure su Twitch a twitch.tv/poliradio.it, la sub con Amazon Prime collegata al vostro account è gratuita.
1: Bravo Enrico.
2: Vi potete, se voi muovete il mouse e sullo streaming compare FreeSub Ready, potete cliccare se avete Amazon Prime, siete automaticamente dei nostri. Grazie Seidonia, ti ho copiato questa cosa.
1: Esatto, cioè questa è una parte nuova del tutorial, a me mancava.
2: Sì, è una parte nuovissima. Ma quindi abbiamo messo questa base molto divertente che da il Super Mario World 1, che ormai è iconica, possiamo dire.
1: Sì. Base famosissima ormai e forse anche strausata, però va
2: bellissima.
1: Sempre bella. Strausata
2: bellissima.
1: Perché è bella, devo dirlo.
2: È bella e soprattutto secondo me si sposa benissimo in questo momento, perché io mi immagino l'immagine di Mario con i mutandoni a pois che sta prendendo il sole con una noce di cocco a fianco e Yoshi che intanto fa.
1: L'hai fatto benissimo, complimenti. Però, cari amici ascoltatori, giustamente io ormai vi devo dire di cosa parliamo, perché il mio sciopero è finito, i miei scioperi durano più o meno quanto in Italia, quindi circa...
2: No, se quanto in Italia vuol dire che... Tra l'altro è venerdì, quindi è in...
1: È in tema.
2: In tema, perché... Bravo, che non mi viene la parola.
1: No, allora, noi oggi andiamo a parlare di canzoni nel mondo dei videogiochi. Siamo una radio, parliamo di videogiochi, parliamo di canzoni nel mondo dei videogiochi. E quindi abbiamo preso moltissime canzoni che piacciono sia a me che a Enrico nel mondo dei videogiochi e un sacco di basi, perché... Diciamoci, le basi forse sono la cosa più famosa per me del mondo dei videogiochi, quando si parla di musica più che le canzoni, che ci andranno a parlare un po' della storia di questo mondo, partendo appunto dal più lontano, Super Mario.
2: Eh sì, perché allora diciamo che ormai ci sono delle canzoni, tipo per esempio quelle di Super Mario del primo, in generale quelle di Pokémon o di tantissimi altri franchise tipo Zelda, che sono entrate ormai quasi in un immaginario comune e la gente le associa unicamente a un periodo della loro vita, le associa a dei momenti quando giocava con Nintendo DS. Chi non si ricorda la musica del tema di Wii Sport Resort, della creazione dei Mii o del...
1: Che noi abbiamo messo come base.
2: Che abbiamo messo come base, sì. Ma non puoi non metterle come base, sono troppo belle.
1: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
2: E ti rievocano una serie di ricordi che hai, perché c'hai passato talmente tante ore che diventano parte del tuo DNA.
1: Come sei filosofico, Enrico?
2: Io sono la parte romantica del programma. No,
1: io sono assolutamente d'accordo con questa affermazione. Infatti te lo volevo dire fuori onda, però te lo dirò in onda ormai, perché i nostri ascoltatori, ormai quelli più fissi, ci conoscono. Io sono la parte cazzara, Enrico è la parte tecnica che sa le cose.
2: La parte tecnica e romantica, perché alcune volte ci metto quella sprizzatina di romanticismo per non far vedere che sono un ingegnere che non si lava e basta.
1: Però sei un ingegnere acustico, quindi sei anche perfetto per la puntata di oggi.
2: Sono perfetto, infatti dopo vi lascerò con questo piccolo trivia iniziale generale vi darò anche alcune informazioni di come è andato a evolvere il mondo dell'audio musicale nel corso degli anni, come le console sono cambiate e anche la potenza hardware ha portato tantissime cose, tutte cose che probabilmente un maniaco musicale farebbe.
1: No, che pallone!
2: Vai, dillo lo stesso!
1: Ma no, Enrico, sei proprio un maniaco!

0: che canzone leggendaria. Questa è una canzone che penso tutti abbiamo sentito almeno una volta nelle nostre vite. E molti di voi giustamente si staranno chiedendo: ma Gabriele, questa canzone cosa c'entra col mondo dei videogiochi? E io vi darei anche ragione se questo maggio non fosse uscito Dead as Disco. Che cos'è Dead as Disco? È un gioco di combattimento, un picchiaduro, in cui ci si mena a suon di pugni. Cioè tutti i pugni che tu tiri è un miscuglio tra un picchiaduro e un gioco di ritmo, perché tu tiri i pugni a ritmo con la musica. E per me è un'idea geniale.
1: No, vabbè.
0: Per adesso è uscita solo la demo. Ci stanno un po' di cover di canzoni molto famose, come appunto ci sta una cover di Maniac, ci sta una cover di I Need a Hero. Ho scelto di mettere Maniac perché io ho fatto anche una gran brutta figura prima con Enrico, che non racconterò.
1: No, non ho intenzione
0: di dirlo, perché io sono assolutamente una persona che si vergogna dei propri sbagli. E quindi ho detto: ma perché non parlare di canzoni del mondo dei videogiochi? Ed è così nata l'idea della puntata, diciamo, perché a me è uscita nella playlist in questi giorni. E io ho scoperto adesso, in questi giorni, che era uscito questo gioco, anche se c'è già da maggio.
1: Beh, ci sta.
0: Sì.
1: Allora, io prima di fare la mia disamina tecnica, intanto volevo parlare di una piccola notizia negativa. Mentre risuonano le note di True, ovvero la colonna sonora del buon Silent Hill 2, gioco storico e leggendario della PlayStation 1, se mi raccomando andatevi a recuperare tutto l'album della colonna sonora, perché è una mina della Madonna, e Akira Yamaoka veramente un compositore incredibile, veramente. Fatevi questo favore,
0: andatevelo
1: a recuperare. Parlando di PlayStation, visto che parliamo di un grande pregio, ovvero aver creato Silent Hill 2, parliamo di un grande difetto che è stato appena annunciato qualche giorno fa dalla mamma di casa giapponese di produttrice di videogiochi, ovvero che a partire dal 2027, in particolar modo dalla seconda metà del 2027, abbandonerà definitivamente il formato fisico dei videogiochi, nel senso che continuerà a vendervi le scatole fisiche, ma dentro non troverete un CD ma un codice.
0: Per me questa cosa comunque è follia, perché già c'era il meme, ultimamente è uscito il meme su Instagram, non so se tu l'hai mai visto, ma perché preordinate i giochi? Cosa faranno? Smetteranno di produrre codici? Adesso è più reale di prima.
1: Mamma
0: perché
1: mia.
0: Adesso veramente, cioè, se preordini una cosa, come ad esempio GTA 6, per adesso ci sta una guerra attorno a GTA che sarà un tema di un'altra puntata, però per me è follia il fatto che adesso praticamente si crea un monopolio, perché prima dove potevi prendere un gioco e rivenderlo magari dopo e comprarlo anche a prezzo minore, adesso tu sei obbligato a prenderti i giochi a prezzo pieno, e non è che la gente dice ma ci sono gli sconti, sì 70
1: certo,
0: euro passa
1: sì.
0: a 50, però io potevo prendermi un gioco a 15 euro.
1: Esatto, poi ci sono i costi di produzione che per l'azienda diminuiscono notevolmente, c'è il fatto che i giochi non potranno più essere preservati nel tempo, perché se l'azienda decide che basta, Destiny 2 non potrà più essere scaricato, ti attacca il cazzo, non è che c'è qualcuno che c'ha il CD e lo masterizza, no, fine.
0: E poi c'è anche stata sta roba per la Stop Killing Games.
1: Esatto.
0: Che era andata bene, però l'hanno bocciato al Parlamento alla fine.
1: Purtroppo.
0: Era partita benissimo, al Parlamento hanno detto anche sì all'inizio, adesso hanno detto no, perché arrivano i soldi, secondo me arrivano i soldi, però io non voglio fare calunnia contro nessuno, quindi non dirò nomi né niente. Quindi adesso passiamo a qualcosa di più bello, prima
1: esatto.
0: che mi scaldo.
1: Passiamo alla parte tecnica, perché bisogna dire una cosa. Innanzitutto si parla sempre di console e di mondi che vengono divisi in generazioni videoludiche a seconda dell'hardware e della potenza di calcolo che avevano i vari videogiochi. Partiamo dai primi, che

0: ovviamente avevano tutto in uno e delle soluzioni iniziali che erano praticamente degli obrobri, quindi non nel senso che, cioè, che adesso il mio tostapane probabilmente ha più funzionalità e un processore più forte di quelle console, e gestivano tendenzialmente canali audio, canali di videogioco, quindi canali grafici e tutte le varie parti di processing del videogioco in sé per sé, tutte nella stessa parte, quindi non avevano la scheda audio separata. Questo portava al fatto che si potevano avere meno suoni disponibili, e tendenzialmente erano processati in contemporanea, quindi dovevano essere iper mega leggeri e zippati. Si arriva prima o poi alla terza generazione di videogiochi, che per farvi capire è quello del NES e del Sega Master System, dove riusciamo ad avere per la prima volta dei canali, quindi i compositori non sono limitati ad avere tutto su un'unica parte, ma possono spezzare in 5 canali, quindi i suoni del NES hanno 5 canali differenti, e potevano sbizzarrirsi con varie onde quadre, delle onde triangolari, del rumore bianco, quindi il rumore bianco viene spesso utilizzato per fare le batterie.
1: Ok,
0: questo per dare qualche informazione un pochino più nel dettaglio. Ovviamente è caratterizzato dall'8-bit, quindi un suono particolarmente compresso e particolarmente frammentato, potremmo dire. E poi man mano, con il passare del tempo, si vanno a smussare, a fare quel che si suol dire cutting the edge, utilizzando un inglesismo, passando prima ai 16-bit, quindi potendo aggiungere la modulazione in frequenza, passare a molti più canali, ovviamente per console di casa, perché se parliamo delle console portatili tipo il Game Boy, il Game Boy faceva molto fatica. Aveva una parte di processing dell'audio scollegata rispetto a, come possiamo dire, a quella che processava il video e processava e faceva i calcoli computazionali, ma comunque ancora non era capace di quello che poteva che poteva più avanti.
1: E quindi, Enrico, chi è stato la prima console portatile ad essere buona per il suono? Diccelo tu.
0: Probabilmente sono due. Se vogliamo parlare delle due grandi console degli anni 2000, sono il Nintendo 3DS, che 3DS? È il primo.
1: Perché il DS no?
0: Il Nintendo DS aveva 8 canali. Quindi la maggior parte delle canzoni che voi sentite nel Nintendo DS, quelle di Pokémon, che non arriveranno oggi perché abbiamo dovuto fare un taglio, perché c'erano tantissime
1: scelte. La scelta è troppa, ragazzi.
0: Sì, c'era davvero troppa scelta, e quindi abbiamo optato per un'altra canzone, secondo me bellissima, che ascolteremo subito dopo questa qui di Silent Hill 2. Il Nintendo 3DS è quella più bella, è il primo che permette un mix audio e un mixer audio separato rispetto a quella invece del Nintendo DS, che invece funzionava ancora per canali. Mentre la PlayStation invece, che aveva un hardware un pochino più potente, comunque un tostapane, ma comunque potente, permetteva di avere un mixer un pochino diverso, e diciamo che là c'era PlayStation, che però invece era da anni, già da PlayStation 1, e infatti sentiamo da queste basi, poteva permettere delle creazioni, delle composizioni che erano molto più avanzate. Cioè,
1: grazie per essere venuti al nostro TED Talk. Okay.
0: Sentite qua, questa cosa qua, pensare che è uscita su PlayStation 1, se non sbaglio, è incredibile. Cioè,
1: Silent Hill 2
0: o forse
1: 1, forse 2 in realtà. Sono abbastanza convinto in realtà di 2, però non metto la mano sul fuoco, io sono famiglia Nintendo, quindi non saprei dire per sicurezza.
0: Silent Hill 2, PlayStation 2, hai ragione.
1: Sono fortissimo, ma invece da casa ci scrivono un commento su quello che abbiamo detto prima. Se comprare non è avere la proprietà di qualcosa, allora piratarlo non è rubare. E io sono totalmente d'accordo con questa affermazione. Ringraziamo la dolce, penso sia Clea, me medesima, che ci scrive da casa.
0: Non lo so, si identifichi me medesima.
1: E quindi sì, io sono d'accordo con questa affermazione, perché banalmente io, se spendo soldi per qualcosa, io un videogioco non me lo mangio, non me lo consumo, io lo voglio finché esiste questa cosa, finché campo.
0: Comunque, ultima cosa che volevo parlare di alcune chicche, parlando di PlayStation 1, uno dei giochi che ci ha pensato di più alla qualità dell'audio è Metal Gear Solid 1.
1: Ok.
0: Kojima è un genio, ha tanti difetti, ma ha anche tantissimi pregi, e per la prima volta ha introdotto l'audio direzionale, che è una cosa incredibile, ovvero tu senti il nemico che da destra ti fa sentire il rumore dei passi. Ed è una cosa che adesso è quasi uno standard, ma perché abbiamo le tecnologie del Dolby, che sono quelle applicate anche al cinema, che permettono Dolby Atmos, eccetera, eccetera, che esistono da PlayStation 3 indicativamente, che adesso sono all'ennesima potenza, che permettono di avere l'audio direzionale. Ma lui l'ha programmato direttamente dalla console. Cioè, il lavoro che ha fatto Kojima
1: è una bestia. Kojima è assolutamente una bestia sacra per me.
0: è fortissimo, non gli si può dire nulla.
1: E la cosa divertente
0: nulla.
1: È che l'hanno pure cacciato, quindi pensa te quanto cazzo siamo messi bene.
0: Vabbè,
1: oggi siamo veramente alla stregua del pessimismo e distopia su alcuni discorsi. Sulla musica.
0: Là c'era tantissimo di cui parlare per cui è stato cacciato, però non entreremo nel merito, bisognerebbe fare quasi una monografia su Kojima.
1: Ma io quasi quasi la farei. Però intanto ci ascoltiamo uno spin-off di Metal Gear, dai.

0: only thing I know for real. Una delle boss fight più belle di Metal Gear Solid.
1: Metal Gear Rising.
0: Scusate.
1: Il Solid non c'è perché? Non è
0: la saga principale.
1: Non è canonico.
0: A parte che non è canonico, c'è stato sempre molto dibattito su sta roba, però
1: Kojima l'ha detto, a parte i primi due che sono usciti per arcade, quindi per questo non sono Solid, poi dopo la saga si divide in canonico e non canonico se c'è la parola Solid o meno.
0: Io non la sapevo sta roba,
1: è già.
0: Ogni tanto Enrico dice, no, Gabri, ma io non le so tante cose di videogiochi, mi pare brutto quando ne parli, e gli dico, guarda che le cose le sai, visto che le sa. No, a me Metal Gear Rising piace un sacco. È assolutamente un meme, però è un gioco incredibilmente divertente sia da giocare che da vedere. E poi che non sia canonico. Sti cazzi, GT è bello. A me piace Dragon Ball GT. Se vogliamo scendere in altre cose. Però va bene. In realtà ci scrivono da casa. Teoricamente è canonico. Questa cosa è da informarci. Ci informeremo meglio.
1: Allora, nel senso che il personaggio di Rising
0: Raiden
1: esiste.
0: Raiden è canonico. Esatto. Non so se.
1: Kojima non ha mai detto che la storia è andata come l'hanno descritta loro. Nel senso che non è stato scritto da Kojima. E Kojima è tipo: non l'ho scritta io, gnegne, non è canonico.
0: Posso dire, forse questo è anche uno dei motivi per cui non piace Kojima.
1: Sì.
0: Ai piani alti, a me piace. Che poi, c'è anche una cosa molto divertente sul fatto che non l'ho fatto io, quindi non è canonico.
1: Sì, allora, Kojima non ha più in mano Metal Gear, vero, ma perché Kojima se n'è andato da Konami e adesso ha fondato la Kojima Production, con cui ha prodotto Death Stranding 1 e 2.
0: Che c'ha un suo Snake italiano.
1: Esatto, quindi orgoglio nostro. Ma in tutto questo, mentre noi parliamo di come Kojima si è scannato con Konami, io vorrei far notare la bellezza e la poetica di quest'altra colonna sonora di un gioco iconico come Kingdom Hearts 2, dove poi anche in quel caso Nomura ha perso la mano ed è passato da oddio c'è la Disney e i mondi incrociati a un'organizzazione criminale incredibile sta cercando di rubare l'anima a tutte le persone.
0: Allora posso dire anche l'uno era un po' così, cioè nel senso però,
1: sì, okay,
0: però c'era più Disney,
1: ma dopo è diventato no perché il Keyblade, tu non sai che Keyblade è utilizzato e quindi il Keyblade cioè dopo ha perso la mano Nomura.
0: Non sono d'accordo, ma questo sarà un argomento di un'altra puntata. Invece, parlando di sia Metal Gear, anche di Kingdom Hearts, perché anche secondo me Kingdom Hearts entra in questa categoria di giochi anche un po' famosi per le loro canzoni, perché sono molto, molto, molto, molto, molto belle. A me piacerebbe anche parlare sia di Undertale, sia di Deltarune, perché è uscito il capitolo 5 da poco. E io ancora devo giocare, quindi tranquilli, spoiler.
1: Sì, esatto, anche io ho visto soltanto i primi 5 minuti. E c'è una cosa che è una Toby Foxata, nel senso che Toby Fox è un mago in moltissime cose, è un mago nel comporre, infatti la colonna sonora di Undertale spettacolare, ci sono tantissime canzoni che ti rimangono in testa, tantissimi motivi che vengono ripercorsi e vengono riprodotti in tantissime salse e ripresi a più momenti. Anche in Deltarune il tema dell'eroe lo ritrovi ovunque, ci sono playlist dove fanno vedere tutte le volte in cui si sente anche un pezzettino del tema dell'eroe. Si chiamano leitmotiv e sono una pratica studiata nella composizione della musica e servono per far abituare l'ascoltatore o il videogiocatore a dei momenti in cui sanno che quella cosa è collegata al personaggio principale o a un personaggio in uno specifico.
0: Ma complimenti Enrico, anche per questa cosa è molto importante. Oggi Enrico è fermissimo.
1: Scusa, stiamo parlando. Allora, abbiamo parlato di Miyazaki dove giocavo in casa e qua dove mi sono laureato in musica, quindi gente, è un po' un temino che so bene.
0: Oggi gli faccio questo favore di fargli parlare di cose che gli piacciono. Ci siamo un po' spartiti, io videogiochi, lui musica.
1: Quindi, parlavamo di comunque iconicità delle tracce che sono state si sono create nel tempo e di come alcune volte dei videogiochi hanno creato anche un immaginario. A me viene per esempio in mente Doom, che molto spesso è legato al metal estremo e alle chitarrozze belle distorte.
0: The only thing they fear is you.
1: Mamma mia, cioè letteralmente quando tu vedi Doom o immagini un gameplay di Doom, vedi spara tutto frenetico e con 20.000 cose a schermo, iperstimolante, manco avessi l'HD
0: DHD. Secondo me tu ce l'hai perché non riesci neanche a pronunciarlo.
1: No, quello è perché sono dislessico. Però a parte questo, è praticamente un immaginario comune il fatto che tu guardi Metal Gear Doom e hai in mente un suono bello distorto, bello ruvido, bello aggressivo, pesante. Cioè proprio metallo puro. Un saluto ad Amianto e il signor Florin e al compianto programma Metallo.
0: Metallo un giorno tornerà, io ci credo, mi manca Metallo.
1: Nel cuore sempre Metallo. Comunque,
0: io invece, Enrico, con giochi anche ti vogliono far ripensare un pochettino tramite la musica. Sai a me cosa viene in mente?
1: Vai.
0: Dinne uno tu.
1: Sai a me cosa viene in mente?
0: Prova a indovinare, ti voglio fare sto giochino.
1: Persona 5.
0: No, ho sbagliato, però comunque quella è un'ottima risposta. A me piace molto Zelda, perché intanto a me piace molto Zelda, perché con queste toni che mi ricordano anche molto Zelda di Dearly Beloved. Mi piace un botto, il mio Zelda preferito è Twilight Princess, che io mi ricorderò sempre. Io sono una persona che i giochi, adesso dico una bestemmia, li gioca con il volume bassissimo. Io le host le ascolto in separata sede mentre gioco, io quasi sempre, perché o sto pensando ad altro o mi distraggo, io le host non ci faccio caso. Però poi tipo quando finisco un gioco, io mi ad ascoltare tutte le host. Però per Twilight Princess io mi ricordo precisa la scena in cui è una scena fulcro, c'è cioè il personaggio principale che ha perso, ha perso la sua umanità, e c'è questa musica così soave, così bella, che ti mette una tristezza ma allo stesso tempo una voglia di rialzarti. E per me questa cosa è incredibile, che i videogiochi riescono, sia i videogiochi di per sé a darti questa impressione, ma anche soltanto la musica al loro interno, che ti permette di provare emozioni reali, perché è quello il bello. I videogiochi per me sono arte per questo.
1: Io dirò una cosa, perché questo si porta a tutto il discorso della musica, non solo nel mondo dei videogiochi ma anche nel mondo del cinema in generale. Una scena è molto buona e molto forte se accompagnata da una grandissima colonna sonora. La colonna sonora e la musica fanno tantissimo. Se tu guardi un film horror senza musica, non fa paura.
0: Assolutamente.
1: La musica è probabilmente il mezzo artistico, potremmo dire, che accompagnato a un'immagine è quello che dà molto di più dell'emozione. Cioè, se tu metti un qualsiasi tipo di un'immagine ferma, senza musica, ti darà sicuramente un'emozione, perché non è che non dà nulla. Però la musica fa, secondo me, il 90% del lavoro. Sarò di parte, scusatemi, ma
0: non sono d'accordo col 90%, però sono assolutamente d'accordo che la musica
1: è molto
0: importante. Hai
1: ragione, il 99%.
0: Mamma mia, Enrico, ti divorerò! Ma invece, abbiamo parlato di videogiochi, adesso ci prendiamo un attimo una brevissima pausa in cui ci andiamo ad ascoltare una canzone di una serie che spinge molto sulla musica.
1: Ma tantissimo, tantissimo, tantissimo. E se voi con questa canzone non piangete neanche una lacrima, non avete un cuore. Stiamo parlando di... magari ho detto in maniera un po' eccessiva.
0: Un po' troppo.
1: Però stiamo parlando di Steven Universe, che ha fatto della musica comunque una parte fondamentale della sua storia, della sua trama, e con It's Over ci andiamo ad ascoltare Steven Universe.
2: I was fine with the men who would come into her life now and again. I was fine 'cause I knew that they didn't really matter until you. I was fine when you came and we fought like it was all some

0: Io stavo per chiedere un fazzoletto, ma quest'uomo ha rovinato tutto. Mamma mia, che canzone della Madonna.
1: Prego ragazzi,
0: diamo un minimo di contesto, senza fare spoiler di Steven Universe, che dovete recuperarvi a tutti i costi.
2: Vai.
0: Punto. La canzone parla del fatto di dover cercare di realizzare che la persona che si è amato ormai è andata avanti, ha intrapreso un'altra relazione e tu devi realizzare che non sei più il centro di questa relazione. Ma la cosa peggiore, cioè più brutta, è che lei deve rimanere comunque vicina a questa persona amata, perché deve prendersi cura del figlio che ha avuto con la nuova relazione. E questa cosa qua è potentissima.
1: Senza il contesto di Steven Universe sembra un film d'amore di serie D, posso
0: ma
1: dire.
0: Ma invece è una storia incredibile, anche perché c'è un botto di citazioni a quello che succede in Steven Universe, le fusioni, eccetera, eccetera, le guerre. E guardatevi Steven Universe, fatevi questo favore. Come dovete anche giocarvi il gioco che stiamo ascoltando la colonna sonora, ovvero The Last of Us.
1: The Last of Us, godi per non so quante volte.
0: Nelle sue 258 versioni?
1: Sì, esatto. La gente dice, ma io non so se giocare a The Last of Us, magari non mi piace.
0: Sony, remastered!
1: Giocane uno. Tu dici, ma ce ne sono soltanto due. Sbagliato, ce ne sono 27 e il 2.
0: Vero. Io sto giocando, io devo dire una cosa. Io The Last of Us 1 l'ho quasi finito. Io ci metto tanto a giocare
1: quasi
0: i giochi.
1: Quasi finito.
0: Allora, ti spiego, perché io ci sono
1: nel
0: momento...
1: Nel Big 2026. Tranquillo, scusami, non
0: allora,
1: ci vedo più.
0: No, più che altro perché ti spiego, io ci ho giocato e ci gioco a momenti, poi ci sono alcuni momenti in cui dico mi chiudo e mi dico voglio giocarci tantissimo e poi dico no vabbè, adesso pausa. E quindi poi lo abbandono per 6 mesi e poi ci rigioco. Quindi sono all'atto finale, perché so che manca veramente pochissime ore da quando sono arrivato, cioè al punto dove sono arrivato. Però gioco della Madonna.
1: Quindi se quando finisce Nerd tra il prossimo mese, Erico ha fatto circa 2 metri in più, perché non è il periodo.
0: No, probabilmente non ci avrò ancora giocato.
1: Beh, signori,
0: c'ho Nerd. Anche il 2 però, ci posso già giocare al 2,
1: bravo.
0: Perché il 2 ce l'ho, non ci ho giocato, però il 2 ce l'ho.
1: Quando ci avrò dei figli, mai.
0: Probabile, no, vabbè, impossibile.
1: Però quando qualcuno in radio avrà dei figli, Erico forse inizia il 2.
0: Forse, sì.
1: Terribile, però sì, The Last of Us, gioco bellissimo, anche lui molto aiutato dalle sue canzoni. Non saprei dirti se io mi ricordo di per sé una canzone di The Last of Us, però c'ha delle belle canzoni. È strano detto così, forse è un po'... Però come abbiamo detto prima, secondo me crea un'atmosfera, però The Last of Us non ha quella canzone che dici è quella canzone, ma ha tante canzoni belle.
0: Hai ragione, ma più che altro perché il mood che riesce a creare la colonna sonora di The Last of Us è qualcosa di... Prendi ispirazione da tantissimi mondi, perché tu senti il western nella sua musica, come senti anche un'atmosfera quasi... possiamo dire polverosa, che si sente, si percepisce e ti fa proprio immergere in un mondo decadente. Se voi guardate The Last of Us, letteralmente quello che vi accorgete è un mondo dove la natura ha ripreso il sopravvento, dove ci sono gli infetti che lasciano le spore nell'aria, e queste cose qua si sentono. La musica lo fa percepire. Tu hai questa chitarrina che ti ricorda la polvere che si sta depositando sulle cose piano piano.
1: Che secondo me, ti direi anche quasi in un certo senso, è voluto. Perché questa, appunto, la musica di Last of Us, secondo me, non vuole creare dei momenti, ma vuole creare un'atmosfera che
0: sì,
1: è ben diverso. Ci sono un sacco di giochi che magari... esempio stupido per me, Expedition 33, che ho giocato da poco. Finalmente l'ho giocato, il gioco migliore della storia. Non
0: è della storia?
1: No, io non sono d'accordo. Io non sono, per me ha tantissimi difetti come gioco, però verrò mangiato vivo dalla gente che ci sta ascoltando se li dico. Quindi andiamo avanti. Però Expedition 33 ha una bella musica per tutto il gioco, ma ci stanno dei momenti in cui tu dici cazzo che bello. Per me il boss fight finale ha una canzone stupenda, intanto che se ti ascolti il testo è piena di significato, però tu ti ricordi la canzone, ti ricordi proprio quel momento, ti ricordi quello che sta suonando in quel momento. Mentre con The Last of Us io questa cosa non l'ho mai sentita, ma per me non è una cosa negativa. Secondo me
0: sono d'accordo.
1: Sono due tipi di host diverse. Un altro esempio stupido che potrei fare, appunto, è come con Twilight Princess, che io, appunto, belle tutte le canzoni, mi ricordo il villaggio dei Goron, mi ricordo tutto quanto, però mi ricordo proprio il momento esatto in cui Link esce dal mondo del Twilight insieme a Midna, che sta male. Sì, è uno spoiler, è un gioco del 2004, non mi rompete i coglioni.
0: Grazie lo spoiler. Vabbè. A parte questo, un altro momento in cui ti ricordi per la musica è il, io parlo della mia esperienza di quando affronti Camilla, che senti il pianoforte.
1: E ora dirò una bestemmia anche qua, perché appunto io con l'intro di essa non giocavo mai con le canzoni. Abbiamo una ragosta che ci sta sfidando a duello. Un po' come su Pokémon, slot sì, tra animali.
0: Cloyster che è arrivato ad attaccare. No, beh, è il momento in cui tu sai che senti quel momento ed è il momento in cui Camilla ti farà fuori mezza squadra. Cioè, ci sono. Allora, a me piace sia Pokémon quando è iper rilassato, Little sì. Root Town, le canzoni di Diamante e Perla che sono spettacolari, le canzoni di Ergol e Soul Silver, Bianco e Nero che è un po' in opi elettronico.
1: Bellissimo, Bianco e Nero, infatti mi piace.
0: Alola con Sole e Luna, che per carità non è un gioco che brilla da tutti i punti di vista, però secondo me l'atmosfera hawaiana te la dà alla grande, sì. Quindi da quel punto di vista ti riesci a creare un setting che ha capo e coda, mettiamola così. E poi ti ricordi comunque i momenti in cui devi affrontare il boss e riesci ad essere fatto, ad avere grandissimo pathos. Da questo bisogna dire una cosa: Pokémon è difficile che sbagli una canzone.
1: Pokémon, una delle poche cose buone che sa fare sempre sono le canzoni.
0: Quello.
1: Prima il gameplay. Vabbè, il gameplay è rimasto sempre lo stesso, quindi non è che posso dire non il gameplay era meglio prima. Però
0: sì.
1: La storia adesso è un po' più me, per quanto mi riguarda. C'è chi è piaciuto Scarlatto e Violetto.
0: Ma guarda,
1: conosco molta gente a cui è piaciuto. Io mi sorprendo di questa cosa, ma vabbè.
0: Perché però posso dire che cerca di tirare e prova a tirare una tematica importante con
1: lo fa malissimo.
0: Però ci prova. Allora il discorso è: non ci deve provare un'azienda che ha 30 miliardi di fatturato.
1: E anche questo è un altro discorso che mi fa incazzare. Oggi
0: sei incazzato.
1: Oggi tema musica e roba terribile. Però va bene. Invece sai un'altra saga che ha delle canzoni incredibili senza alcun motivo. Un'altra saga che ha delle canzoni incredibili è Sonic.

0: Fita Ball. Tu diresti mai che questa canzone è di Sonic?
1: No.
0: Io non so come gli sia venuta in mente questa cosa, però è bellissima. Io che frequento anche un po' serate più alternative, ogni tanto la mettono ed è una cosa così divertente dire: ma questo è... sotto ci dovrebbe essere il riccio blu che corre, che è una cosa così divertente, però è così strano allo stesso tempo. Cioè, non c'entra niente con Sonic sta roba.
1: No. No, zero. Al massimo diventa un po' di frenesia e quindi... ma non lo so, se è quella per il cinema, forse sì.
0: Io ti stavo per dire in realtà il contrario. Perché? Perché i videogiochi, in realtà, nonostante la gente non lo sappia bene, i videogiochi di Sonic sono molto seri alcuni. Ci sta il diavolo dalla
1: no,
0: Bibbia.
1: Io lo so, però io sto dicendo... ci sta nel mood del cinema, nel senso che mi aspetto questa canzone tipo o nei titoli di coda o nel momento in cui non so...
0: No, quando si menano ci sta sta canzone.
1: Ma perché si menano in Sonic?
0: Boia! Cioè, ma scusa, tu hai mai giocato un Sonic?
1: No.
0: Male, male, mai. Male. Ma quindi, cioè, tu per te cos'è Sonic?
1: È il riccio che corre nei cerchi.
0: Ok, ma tipo come te lo immagini il gameplay di Sonic?
1: Un platform.
0: Allora, i primi avevano un ambiente, ma non chiamerei manco platform, è veramente più simile a un gioco di corsa che un platform, i primi Sonic. I giochi di Sonic anche un po' più nuovi, tipo ad esempio Frontiers o Horizon, uno dei due, no, non mi ricordo, cioè, non sono due giochi diversi, non mi ricordo come si chiama l'ultimo gioco di Sonic uscito, scusate. Ho sbagliato.
1: Male male.
0: Esatto, questo è il
1: gioco. Male male.
0: Quello è veramente quasi un gioco più di... È un open world. È un open world in cui tu vai veloce perché sei Sonic, ma nel frattempo tu affronti robottoni giganti con sta roba in sottofondo che spinge in una maniera incredibile.
1: Hai descritto la Sega in una parola. Oddio, questa frase è... questa frase è fraintendibile, nel senso di hai descritto i giochi prodotti dalla casa produttrice giapponese intitolata Sega, ok? O Sega, che è quella del Sega Master System.
0: No, è Sega!
1: Sega, ok.
0: Allora, sono d'accordo con questa affermazione.
1: Quando i genitori escono da casa, Sega!
0: Dai, ma perché? Sto avendo una puntata così seria.
1: No, dovevo fare il... coglione!
0: Che poi non so. Sempre parlando di canzoni, sempre parlando di Sega. Di Sega. Sega, la casa editrice giapponese.
1: Sega.
0: Non so se lo sapevi, ma Persona, la casa editrice di Persona, di Metafore Fantazio e di... non Devil May Cry, ma Shin Megami Tensei. Chi c'era sa. E fa parte di Sega. Infatti, poi... se ci pensi, descrive anche un pochettino questa parte, ovvero il... si parte da qualcosa di molto semplice, il riccio blu che corre, si finisce ad affrontare degli avversari giganti. In Persona abbiamo affrontato 3D.
1: O dei, di no, diverse categorie.
0: Diverse categorie.
1: Chi ha colto la cheat, mi raccomando, deve farcelo sapere scrivendoci a Telegram a @poliradiobot, su WhatsApp a 320-320-5652, sul telefono chiamandoci, facendoci uno squillino allo 0223-99-247576, chiamandoci dicendo ho capito la cheat e mettete giù. Oppure fate uno screenshot guardandoci, mentre ci guardate su Twitch, ci taggate su Instagram a Poliradio e mentre guardate Twitch su twitch.tv/poliradioit. Niente salvo con Amazon.
0: Hai fatto un bordello, ma
1: non me ne frega un cazzo. E adesso niente.
0: Adesso stai calmo. Intanto noi ci siamo ascoltati, non l'abbiamo parlato, però ci stiamo ascoltando Greenpath, una delle host per me più belle di Hollow Knight. Hollow Knight anche un gioco. Hollow Knight è un gioco con delle canzoni bellissime. A me piacciono più quelle di Silksong, ma dalla regia ci hanno consigliato
1: dalla redazione, io non ho giocato nell'uno nell'altro.
0: Ho sbagliato. Ci hanno consigliato questa che a me piace molto, quindi ho detto beh, va bene, Silksong lo metterò un altro giorno. Invece adesso ci ascoltiamo Poems of a Machine.

0: Poems of a Machine, la canzone finale di Library of Ruina. Che bello che è quel gioco, che bella che è questa canzone. Se vogliamo parlare di canzoni che hanno un significato, questa è una canzone stupenda che va a parlare di quanto ogni tanto ci siano, vogliamo affetto da persone da cui non lo possiamo avere. E va bene così, in quanto bisogna andare avanti. E Library of Ruina è un gioco tutto sull'accettazione. Enrico consiglia Steven Universe, io consiglio tutto l'universo Project Moon. Guardate Lobotomy Corporation, giocatevi Library of Ruin, giocatevi Limbus Company, tutti giochi bellissimi con canzoni stupende che io ogni volta ne ascolto con un piacere incredibile. E invece in sottofondo ci abbiamo un altro host di un gioco che io sto giocando in questo momento.
1: Oh.
0: Eh sì, abbiamo Tressa the Merchant di Octopath Traveler. Cos'è Octopath Traveler? È un RPG molto classico. Tressa è un personaggio con cui io ho un sacco di
1: fantasie. No, no,
0: penso
1: no.
0: Sia minorenne. Sono abbastanza convinto sia minorenne. Se non è minorenne è molto borderline comunque. Eh sì Enrico, hai detto una cosa molto brutta in questo momento.
1: No, io sto dicendo che tu hai delle fantasie.
0: No, io assolutamente no, però mi rivedo molto in Tressa. Tressa è una bambina di un villaggio. Che vuoi?
2: E sti cazzi.
0: Che stronzo. Vabbè, io adesso non parlo più. Vai Enrico, prego, continua a parlare della puntata. Fai tutto il tuo spiegone.
1: Allora, Octopath Traveler, non lo conosco. So soltanto che viene spammato ogni Video Games Fest, che ogni volta ci mettono un remake 2D HD.
0: Era del 2019.
1: Non ce n'è un altro.
0: C'è un 2 e sta uscendo un 3, ma non è che non ci sono remake.
1: Ma è in 2D HD?
0: È in 2D HD, sì, ma cioè è 2.5D.
1: Eh sì.
0: Non è HD 2, cioè non...
1: Si chiama HD 2D.
0: Si chiama HD 2D, non lo so, io sempre chiamo 2.5D. Però vabbè, siccome Enrico mi ha rotto le palle, io non parlo più di questo.
1: Vabbè, mica, cioè minimamente non se l'è presa neanche un attimo.
0: No, io sono molto permaloso. Sono molto molto permaloso.
1: Comunque permettimi di dire che sì, è stato annunciato tutti gli anni a partire dal 2018. Ha fatto 2018, 2019, 2020, 2021 e 2024. E tra l'altro è uscito anche in un'altra versione intermedia, se non sbaglio, negli anni in mezzo. Quindi
0: sì. Non ci sono remake. Io questo ho detto che, non, che l'avessero annunciato,
1: no, non che so. Non ci sono remake. Non ci sono remake. Il problema è che se viene pubblicizzato ogni anno in una console diversa e me lo sponsorizzi che viene pubblicato, viene annunciato 4 volte.
0: Ok, sì, ma io voglio farti...
1: E questo è quello che sto dicendo. Cioè, allora, semplicemente che l'ho visto talmente tante volte, perché tante volte compare nelle conferenze.
0: Allora,
1: e ogni volta al Games Fest.
0: Allora, sotto questo punto, allora sono d'accordo. Però sotto questo ragionamento hanno annunciato Shin Megami Tensei 5 6 volte. Perché prima è uscito sulle console, perché l'Atlus prima faceva roba solo per console, poi su computer, poi su Switch, dove non girava. Tu lo compravi per Switch, buttavi i soldi che girava di merda, e adesso l'ho annunciato per Switch 2.
1: Vabbè, quindi... ma ad Atlas piace cambiare, piace soprattutto guadagnare, però questo è un altro discorso.
0: Sì, perché le Enhanced, scusate, lo pronuncio bene, sono una cosa che piace molto all'Atlus, che sono fottere soldi. Persona 5 e Persona 5 Royale è un buon esempio. No, vabbè, fottere soldi non lo chiamerei, perché sono una casa editrice molto brava, però vabbè, quello è tutto un altro discorso. Però Enrico, purtroppo si è fatto una certa, tempo passa quando ci si diverte.
1: Tocca andare, cioè no, tocca andare. Noi...
0: Subito.
1: No, esatto, in questo momento ciao ragazzi. No, vabbè, a parte gli scherzi, la puntata di Nerd anche in questo caso finisce qui. Il tempo vola quando ci si diverte, in questo caso è volato perché ci siamo divertiti molto, almeno credo.
0: Sì,
1: noi torneremo, perché non vi abbandoneremo mai. Porca miseria.
0: Il Terminator.
1: A momenti il 25 agosto saremo qui. Spero di no, per favore.
0: Il 25 luglio è probabile. È un venerdì, non lo so.
1: Non lo so.
0: Io fino al 28 sono qua. Quindi
1: 10, 17. Il 24 è un venerdì.
0: Non siamo qua, ci siamo il 24.
1: Mamma però mia.
0: Il 24 è l'ultimo giorno. Io scendo il 29. No.
1: Posso dire una cosa? Dovremmo andare anche un po' in vacanza. Ce
0: no,
1: lo meritiamo.
0: Mai. Io mai. Mi diverto un sacco a venire in onda.
1: Va bene che dovremmo recuperare la tua assenza di aprile.
0: Ti conosco, chi cazzo sei?
1: Ma
0: aiuto.
1: Va bene. Invece che fare queste bambinate, noi ci sentiamo settimana prossima, sempre al solito orario, dalle 7 alle 8, con una nuovissima puntata fresca, dove probabilmente litigheremo, faremo qualcosa di nerd, non lo sappiamo ancora, decideremo un po' all'ultimo.
0: Sì, come sempre.
1: Come sempre, perché siamo...
0: Io gli ho scritto martedì: Enrico, ma se parlassimo di canzoni questo venerdì? Mi ha risposto
1: oggi. Giovedì. No, giovedì ti ho risposto.
0: Hai risposto ieri? Ah, ok.
1: Mi dispiace, ti ho risposto ieri.
0: Vabbè, comunque non è tanto meglio, posso dire.
1: Vabbè, dai, mo stai a guardare il capello. Detto ciò, amici, noi vi lasciamo con i Pokémon e con una canzone che il buon Edoardo Sciranno
0: terribile.
1: Ha creato per l'ultimo gioco, quella cacata di Scarlatto e Violetto. In realtà dopo c'è Zeta, ma facciamo finta che non sia mai esistito.
0: Ti prego.
1: Gente, quindi vi lasceremo con Celestial. Da me Enrico
0: e da me Gabriele è tutto
1: e noi ci vediamo settimana prossima.
0: Ciao, ciao amici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today. Only

0: I'm loose.
1: 3, 2, 1. The best house music.
2: From the best DJs
1: in the world.
2: Only here.
3: Only here.
1: On Poly Radio.
2: You're listening to
1: In the house.
4: Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti a In The House. Piacere, io sono Lorenzo, oggi mercoledì 27 di maggio. Si sta avvicinando sempre di più l'estate, ahimè si sta avvicinando anche la sessione. Ma non pensiamoci ancora, abbiamo tanta musica da ascoltare oggi In The House. Tanta musica dance, tanta musica house. Se volete contattarci potete farlo sempre a quelle coordinate: Telegram, chiocciola Poliradio Bot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223 99 24 75 oppure 76, eppure su twitch.tv/poliradioit. Scorsa settimana abbiamo finito il nostro magnifico giro per il mondo nel conoscere nuovi DJ da varie parti del mondo. Appunto, oggi invece si inaugura, almeno qui in The House, la stagione dei festival. Quindi oggi, cari miei, si parlerà dei festival estivi, quelli che ci sono già stati, quelli che ci saranno, tantissima musica, tantissimi artisti magnifici che abbiamo già incontrato. Si parte.
1: Welcome in the house.

disco house, che più house non si può. Lui è Calvin Harris assieme alla cantautrice irlandese Jazzy. Questo è Satisfy, il suo ultimo disco uscito proprio qualche settimana fa. Se ci seguite su Instagram avrete già sentito questo disco, perché quando è uscito ovviamente l'abbiamo coperto con un bel contenuto, un bel reel. Seguiteci chiocciola Poliradio, mi raccomando. Ma iniziamo da Calvin Harris, perché iniziamo dal Nameless Festival, il festival più vicino a noi temporalmente, perché si terrà il 30 e il 31 maggio e l'1 di giugno, quindi questo sabato, questa domenica e questo lunedì. Si terrà a Bione, a Lecco, vicino a Lecco insomma, ed è un festival bellissimo. Appunto abbiamo Calvin Harris al primo giorno come headliner, John Summit al secondo giorno e Fisher a chiudere questo magnifico festival. È uno dei festival italiani di musica elettronica più importanti al mondo. Pensate che tiene ogni anno più di 40.000 persone al giorno, quindi non poco, non poco. E, tra l'altro, un po' di storia del Nameless. È nato nel 2013, quindi neanche tanto tempo fa, solo 13 anni fa, come un piccolo festival locale con sole 10.000 per... no, non 10.000, qualche migliaio di persone, diciamo. Nel 2015 si è spostato a Barzio, nel 2019 ad Annone Brianza, dove è rimasto fino all'anno scorso, e quest'anno appunto lo vivremo nella nuovissima location di Bione, subito in riva al lago, quindi una location molto molto speciale.

0: Heaven on Your Mind di Kygo assieme a Dan Timinski. Ve lo ricordate Kygo delle scorse puntate? Kygo erede spirituale di Avicii e questa canzone trasuda Avicii vibes da ogni singolo beat. Canzone incredibile questa qui, uscita pochissimo tempo fa, che continua a tisarci un possibile nuovo album di Kygo che attendiamo con trepidazione nel 2026. Canzone veramente bellissima. Per sentirlo Kygo noi dobbiamo prendere un bellissimo biglietto aereo per Cluj-Napoca in Transilvania, in Romania, perché è il momento di parlare, signore e signori, dell'Untold Festival, che magari sarà un nome nuovo ai più, però stiamo parlando del terzo festival al mondo secondo la classifica dei top 100 festivals di DJ Mag. Pensate che ogni anno ospita più di 470.000 spettatori complessivi. Come ogni festival che si rispetti, ha tantissimi palchi. Il main stage però è bellissimo perché si trova nella Cluj Arena, cioè praticamente uno stadio di calcio, e all'interno c'è il main stage. Suoneranno tantissimi artisti, ovviamente non solamente Kygo, abbiamo anche Martin Garrix, The Chainsmokers, Afrojack, Sebastian Ingrosso, pure Zara Larsson, grandissima vocalist che è tornata in voga da un po' di mesi grazie a Lush Life. Non so se ce l'avete presente, l'avrete magari sentita su Instagram. Ha tra l'altro, non vi ho detto quando si svolge, importantissimo, dal 6 al 9 di agosto, quindi proprio nelle settimane di agosto, quando si può prendere ferie, insomma. Ha pure un'altra versione che si chiama Untold Dubai 2026, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Ci sono ancora biglietti, ma pochi. Sui 150 euro costano, un pochino. Ma adesso è il momento di sentirci un altro artista che suonerà all'Untold Festival, e lo sentiamo in occasione del nostro Hottest Record.
1: And now, this week's Hottest Record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
4: Hottest Record.
5: Now checking in.
6: Ian Lane.

Nicola ci scrive: ma è Ed Sheeran? Già lo dico, migliore canzone della puntata. Sì, sì, sì, sì, lui è Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Repeat It, questo qui è il nostro hottest record per quest'ultima puntata di questa stagione di In The House. Canzone uscita 2 settimane fa, ma risalente a più di 10 anni fa. Questa collaborazione è vecchissima. Questa canzone purtroppo non è mai stata rilasciata, ma suonata tante volte a causa di vari problemi di label e tutte quelle cose lì noiose che a noi non interessano più di tanto. A noi interessa sentire questa bellissima canzone. Hanno memato un sacco su Instagram con questa canzone e a noi ci fa piacere perché è veramente un signor pezzo. Martin Garrix, perché? Perché? Perché è un resident praticamente a questo festival di cui andiamo a parlare. Forse, anzi sicuramente, il più importante al mondo. Stiamo parlando del Tomorrowland, che si svolge ogni anno a Boom in Belgio. Da quando è iniziato? Dal 2005. C'erano 10.000 persone, anche nel 2026 quando ce ne saranno 400-500.000, sempre a Boom in Belgio. Vi dico già che purtroppo è sold out. Non si possono acquistare altri biglietti purtroppo. In ogni caso si svolge dal 17 al 19 di luglio, il weekend 1 del Tomorrowland, e dal 24 al 26 di luglio, il weekend 2. Suonano tutti quanti. Voi pensate al nome di un DJ? Pensatelo, l'avete pensato? Bene, lui suona al Tomorrowland, ok? Ci sono veramente tutti, non manca nessuno. Una cosa bellissima del Tomorrowland sono i temi. Ogni anno c'è un tema diverso, molto fantasioso. Quello di quest'anno è Consenzia, che vuole rappresentare una dimensione con 6 emozioni primordiali: meraviglia, amore, rabbia, gioia, desiderio e tristezza. Con 6 fazioni, con rituali diversi, linguaggi visivi diversi e aree dedicate diverse. Insomma, il Tomorrowland ha veramente una brand identity incredibile. Un festival veramente pazzesco, con tantissimi anche sides and parallel editions, come il Tomorrowland Winter, che si è tenuto qualche mese fa, dal 21 al 27 marzo, sulle Alpi francesi, e con il biglietto, pensate, vi davano pure lo ski pass. Quindi pensa che bello. Altra canzone storica del Tomorrowland, questa qui, questa è di Alesso con gli One Republic, If I Lose Myself.

oggi a In The House si parla di festival. Inizia la stagione dei festival, come sempre ci sono io, Lorenzo, come ogni mercoledì ad accompagnarvi fino alle 8 con tantissima musica house e musica elettronica. In particolare adesso stiamo finendo di ascoltare John Summit assieme a Hyla, Where You Are, una delle sue canzoni più iconiche. Ultimamente sto diventando grande fan di John Summit e non vedo l'ora di vederlo chiudere il main stage il secondo giorno del Nameless Festival, ma non è l'unico main stage che ha chiuso o che chiuderà di recente, perché ha chiuso anche il main stage dell'Ultra Music Festival di Miami solo 2 mesi fa. Si è tenuto dal 27 al 29 marzo nella Bayfront Park, downtown Miami, in Florida, ovviamente, negli States. Anche questo qui è un festival gigantesco. Troppi festival bellissimi ci sono di musica elettronica. Ovviamente ci sono stati grandissimi artisti che hanno suonato, oltre a John Summit c'erano anche Carl Cox, Armin Van Buuren, Eric Prydz e tanti altri. Tra l'altro un'edizione piena di back to back magnifici. C'è stato Martin Garrix back to back con Alesso, Emily Lenz assieme a Sara Landry, due regine della techno che suonano assieme, magico. Anche Sebastian Ingrosso e Steve Angelo, due degli Swedish House Mafia che hanno suonato assieme. Veramente un'edizione magnifica. Pensate che ci sono stati 46 debutti assoluti a questa edizione del festival, che era la 26esima edizione. Ebbene sì, l'Ultra Music Festival è nato nel 2000, preciso, così non ci si sbaglia. L'80% degli artisti che hanno suonato non si erano mai presentati, cioè non avevano mai suonato alle edizioni precedenti, quindi era veramente un'edizione molto particolare questa qui. Anche l'Ultra ha tantissime altre edizioni, Ibiza, Buenos Aires, San Paolo, Santiago del Cile, Seul, Giappone, Città del Capo, Johannesburg, Spalato e Lesina. Insomma, non finiscono veramente più. Prima abbiamo citato gli Swedish House Mafia. Questo è un altro loro anthem da festival. Sto parlando di Save the World.

0: Shouse Mafia, loro sono una costante a tantissimi festival da quando si sono riuniti non molto tempo fa. In particolare questa canzone è stata presentata ad un festival, il festival di cui andiamo a parlare adesso qui a In The House, che è Creamfields. Prima però ne approfittiamo per salutare Radio Simply The Best che ci scrive su Twitch. Ciao, ciao anche a te, spero che la musica ti piaccia. Torniamo a Creamfields, dove si svolge? A Davisbury in UK, ok? UK, ok? L'avete capito? Vabbè, cose mie. Si svolgerà dal 27 al 30 di agosto e suoneranno anche qui tantissimi DJ famosissimi, tra cui Calvin Harris, Sonny Fodera, ovviamente Swedish House Mafia, Emily Lenz e tanti altri. Festeggiano quest'anno i 20 anni trascorsi presso la tenuta di Davisbury. Ed è un signore, ed è una signora celebrazione, insomma, non capita a tutti i festival di rimanere nello stesso posto per 20 anni. Una particolarità di Creamfields è che devi andare in campeggio. Ovviamente puoi andare lì con la tenda, fare tutto un po' più grezzo così, però puoi anche, pagando un pochino di più, fare glamping. Ci sono ancora dei biglietti, partono da 310 sterline, cioè circa 360 euro. Costano un pochino, ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo adesso un'altra canzone tipica di questo festival con il nostro House Classic.
1: And now.

direttamente dal 1991. Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, qui su In The House. Qualora voleste contattarci, potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-99-2475, oppure 76, eppure su Twitch, perché no, twitch.tv/poliradioet. Mentre finiamo di ascoltare questo bellissimo house classic che ci porta indietro nel tempo, vi introduco la prossima canzone. Anche questa qui è uscita da pochissimo, è di Purple Disco Machine. Andiamo in Germania, questa qui è Disco Cherry.

0: tanto groove in questa traccia. Purple Disco Machine estremizza il suo sound solito. Veramente, veramente carina questa traccia, anche questa qui uscita giusto qualche settimana fa, Disco Cherry, qui su In The House. Tra l'altro il video musicale di questa canzone è molto carino, con un'estetica molto anni 70, anni 80, con gente che balla. Molto, molto carino, vi invito a dargli un'occhiata a quel video musicale. Grazie a Purple Disco Machine siamo tornati in Europa e andiamo in Croazia, perché andiamo al Defected Croatia. Questo qui, questo festival si tiene al Garden Resort di Tisno, appunto in Croazia. Suoneranno anche qui tantissimi artisti, non solo della label Defected, ma anche di altre label ospiti. E la particolarità di questo festival è la sua atmosfera molto intima e comunitaria, perché ci sono pochissimi posti, 5.000 persone massimo, quindi veramente poche rispetto ai numeri che sentivamo prima, 400.000, 500.000, veramente veramente poca gente alla volta. È il loro decimo anno al Garden Resort ed è l'ultima volta che saranno in questa location, One Last Dance la chiamano questa edizione. Nel 2027 ci sarà una nuova location, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili per il festival che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, circa 230 e vanno fino anche a 350-390 euro. Costano un po' i festival, ma ci piacciono veramente tantissimo. Ascoltiamoci un'altra nuova traccia, perché no? Questa è dei The Chainsmokers, 5 past 3.
1: This is technically the song that started this whole EP. There's a lot of producer porn on it that's just like crazy sounds, and then the rawness of your vocal and the catchiness of, you know, what you wrote is, it's a nice combo.

sempre musica nuova, come dicevamo, 5 Past 3, i Chainsmokers assieme a Oaks, dal loro nuovissimo EP che è uscito anche questo qui qualche settimana fa, che si chiama Love Is Kind, con 5 canzoni bellissime, tutte quante in collaborazione con la cantante svedese Oaks. Questa è la canzone che a me piace di più, è molto molto carina, parla di questo amore così improvviso che nasce nei backseat di una macchina e a 5 past 3 appunto nel cuore della notte, molto molto bellina. Ma siamo qui a parlare di festival, quindi parliamo di festival, uno che si è svolto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa, sto parlando dell'EDC di Las Vegas, Electric Daisy Carnival di Las Vegas. Si tiene nella Las Vegas Motor Speedway, ho detto troppe volte Las Vegas, basta. Finiamola. Hanno suonato appunto tantissime persone. Anche qui il tema era molto importante, Kinetic Journey, che punta a festeggiare, a dare importanza al viaggio che la musica house ha fatto dai suoi inizi fino ad oggi, appunto da che nasceva nei magazzini underground fino ad oggi che abbiamo queste produzioni miliardarie. E si trovava a 15 miglia a nord della Strip. Anche qui c'era il campeggio, potevi campeggiare nel deserto, un'esperienza veramente incredibile e unica. E aveva un sacco di eventi collaterali oltre al festival, come un sacco di pool party, perché appunto faceva bel caldo a Las Vegas. Ha anche tanti club takeover proprio nella Strip. Anche questo qui ha tantissimi e tantissime edizioni fuori da Las Vegas, cioè in Thailandia, ad Orlando, in Messico. L'EDC è veramente veramente un signor festival anche lui. Se prendiamo i ritmi un po' più duri, andiamo nella techno, Hold That Sucker Down.

Hold That Sucker Down, il remix di Charlotte DeWitt di questo grandissimo classico. Andiamo appunto su sonorità più dark, più scure, più profonde, perché è il momento di parlare di un altro festival italiano, di uno dei festival italiani anche qui più importanti al mondo nel suo genere, che è la techno. Stiamo parlando del K Future Festival di Torino. Si svolgerà dal 3 al 5 luglio, quindi poco più di un mese, tra poco più di un mese, nel Parco d'Ora di Torino. Cos'è il Parco d'Ora? Sono 37 ettari di ex impianti di estrusione dell'acciaio della Fiat. Quindi immaginate questa location molto industriale. Appunto, quando c'è la techno, questi setting, queste location vanno benissimo, soprattutto se si suona magari pure industrial techno, hard techno, tutti i generi che si trovano al K Future Festival. Tantissimi artisti della scena techno e underground mondiale, tra cui Charlotte DeWitt, che appunto abbiamo appena sentito, suo marito Enrico San Giuliano, Emily Lenz, Miss Monique e chi più ne ha più ne metta. In pochi conoscono il K Future Festival ed è un peccato, perché è un festival che all'estero va tantissimo, eppure in Italia purtroppo non è tanto conosciuto, perché non va tantissimo questo genere. Ma noi ve lo facciamo conoscere. Curioso come è nato, perché appunto K nel nome del festival è proprio il brand di vestiario, che è stato fondato nel 2016, e nel 2009, quasi 100 anni dopo, Maurizio Junior Vitale fonda il K Future Festival per festeggiare il centenario del futurismo. Infatti questa location cerca di riprendere un po' quell'estetica lì, con queste colonne gigantesche, però tutte arrugginite, tutto industriale, tutto così molto ruvido, tanta ruggine, con un sound molto scuro, come abbiamo descritto. Veramente, veramente un signor festival. Ha anche fatto una collaborazione con Apple Music, e appunto sulla piattaforma trovate 40 DJ set esclusivi di edizioni dei festival precedenti. Di tutti i festival che abbiamo detto, trovate ovviamente spesso e volentieri DJ set preregistrati da qualche parte su internet, in questo caso su Apple Music, quindi fatevi un giro.

anche lei suonerà al K Future Festival quest'estate, Peggy Goo, Like Jenny, Peggy Goo Remix. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata di In The House dedicata ai festival, alla festival season, e anche arrivati alla fine di In The House per questo semestre. Non preoccupatevi, torniamo semestre prossimo, ovviamente torneremo a settembre, fine settembre, inizio ottobre, più o meno le date sono quelle lì. Io spero di avervi tenuto compagnia questo semestre ogni mercoledì dalle 19 fino alle 20 con tanta musica house. Spero di avervi fatto innamorare un pochino di più di questo genere, di questi generi che passiamo appunto a In The House. Se vi siete persi qualche puntata, volete riascoltarvela durante l'estate, durante la sessione, potete trovare tutti i podcast su poliradio.it oppure su Mixcloud. Quindi non mi resta che augurarvi buona sessione e vi lascio ovviamente con una canzone bellissima che ai festival non può mancare. È stata tra l'altro suonata e annunciata nell'ultimo DJ set di Avicii al Tomorrowland nel 2015. Ha coprodotto la traccia Martin Garrix. Sto parlando di Waiting for Love. Da Lorenzo è tutto, l'ultima volta questo semestre. Noi ci sentiamo prossimo semestre. Da Lorenzo è tutto, ciao!

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: E quando guarda la torre, ripensa a
2: Lucio
1: Milano.
2: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: Per sentirsi a Pisa.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: You're live on Pony Radio Extra. Top of the hour.
16: What is going on in Compton? I don't understand it. Well, as it relates to this, this is not in my field as the clerk. So anything that relates to this, you probably have to get an answer from Dr. Dre.